Cunir ad Aldar, da Men Rauch. Cunir ad Aldar oz a bonura na inscuntra una signura ci dera fatta su fisch be, manetches, parasul, ciappé e sa büsch meinte dera saiv un cert parfüm ci stornantaiva. Mes brün, quel jaiva be planet, ma cura speravi passeci ella con ses fazzolin soagliet ses delicat nasin. Lur esco simpel power martuffel, da quai stoved largiar el scuffel, am impisont cun far la storta. Aha, quella sa in a corta, cia l'aldüm a ses parfüm.

s'üne marstüria sche profond, qua in fa pelli a lina. Vara mariner, usche a sonne d'una stad, par schwaza tot qua e cena fat. E na dünna vis bel be il c'è la terra scun cliché na perspectiva scum è stat. Ma laua spütz ils füms un sechs, il c'è les blau ma zuas ci stes. Meis bösti diso che vel scoen u fara lunga sider c'è am vegl respet o is a tema.

Es un stat set ons sur mar, ösche lönch, da Panama fin Zanzibar. Tchi, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra, in giu ci da pac da salvar. L'inglu non esu ci bisco qua, par quai sun è tornaccia. E forza feccia, forza bric, per lingue patria, alma in quel sic, ci forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, messias. Se sun in mariner, tu a ta par mai, se vuol ci vegna, vai, io sceglio stonga quia. Navis il monte, sun pastrull, ma vai.

Vita da Jon Guidon. La vita es l'air e tu uman tu es sul ciomp il semnadur. O butta sems lujains e buns i semna duna in amur cha tia frue saia gran e nazi zagna e cerduns.

as annunziar all'alma master, sco magister, quist in plaster da quesco tu, questo savair, ci dice in retor, lur parair, nus poiator, in office bun,

dit un magistrat, be concentar non es affat. Er il scolar svezess in la stria, schatüt ils manesser sin fossa via, c'è catastrofa, schamincunis revoluzzer, un per un da quesco tu quaisto savair, ci dicen retor lor parair, no spoiator in ufis bun, scignisse let mincia minciun, lor un da questi no safar. O torco be criticiare, quae ma dit un magistrat be conciantar, non es affat. Tu be per dir, o diau aiut, non asch presta a mon starnut, i vol fects na be chansuns, unter chanunze caporiuns, da quesco tu quae stor savair, ci dicen retor lur parair, no spoiator in ufis bun,

D'un magistrat pe cunciantar nun es affat. Mo il profet in patria stretta fin già pi bot ed oz na letta nu vaglia nuglia. Che vos far? Contra il vent nu pos pisciar, forza ci sa ciacunir dal tempo e tu fin già dall'oggi da vent e scia per cas nossa cultura nun es moi dalla malura. E svezz in gio cinzamanà, nostra gloriosa prosperità. Blers giaran, ce craiasch tu, più blers notins, festat da pu.

Adina Q, da Gian Fontana. Adina Q eu audi nom, mi bat il cor si spert. Legria va in tocan som, com ei tra il giuven vert. Adina Q eu vese l'inegl, tiu egl, carina clar. Mi oisis cos in niev sul lei, lese miu cor li già. Adina Q eu audi il vent, salvadi primaveun. Lustre hasti, carina rient, a mi sul front culmeun.

0: las novitats der RTR.
1: Bienji, il 6, meu num Maria Fieli, a cui dati de nov per vus. La Vishnanka da Sei in l'Engadina Auta a elegi in nov president. Ed in a convegna du a esliar la dispita en connex con l'insla Grönlanda. Od stati aura suia jiva, a cui arriva la temperatura fino a 23 grads. La Vishnanka da Sei in l'Engadina Auta surveng l'an proxim in nov president comunal. Con 110 vusts alla radunanza comunale elegì Christian Moili. Sco elegicen vers RTR?
2: Ein war absolut in gün Sentiment, ens gutschen porto il Resultat. Ed preparò duas discurs, unsche venia let e unsche gewes da dir in Georges.
1: L'ulteriura candidata, la presidenta attuale Barbara Eschbacher, a survenì 73 vusts. Ella a manala Vishnanka ils ultim seasons. Christian Moili è già stato già il presidente comunale da Sei, quai dal 2009 fino al 2020. Alla radunanza comunale, che oggi liu iersaira, hanno fatto parte 185 abitanti ed abitanti, pia 48% della popolazione con diritto a votare. In una convegna, due esliar la dispita davanti l'insula Grönlanda. Quai han annunzia il Stati Uniti, la Grönlanda ed il Danemark. Tenor las regenzas della Grönlanda ed al Danemark, venia la convegna probablemente sotto scritt l'emna proxima. Tras la convegna doai venir augmentada la segirtaz in l'insla. Scola regenza danaisa agic resguardia la convegna la sovranitat ed els drets territoriales della popolazione della Grönlanda. Sco il presidente americano Donald Trump ha scritto in la piattaforma True Social, vogliono gli Stati Uniti far tutto quai che sia da beseng per proteggere la Grönlanda. Ed avere ben prest in una grande presenza militare in l'insula. Gli ultimi mais ha Trump pliras giaras annunzia che aia ort motivs da segirtat il drecht da surpigliar la Grönlanda, che tuccia al reginavel Danemark. E in avant vai con un'ulteriore novità che pertuccia gli Stati Uniti. Donald Trump scomonda alle metture di televisione renomata CNN a partire di immediato l'accesso alla Casa Alba. Era alle metture MS Now ed il portale di novità politico in pertucciato dal scomond. Quando va che il scomond è, neanche peggio clear. Sco CNN ha rapportato, aia anche da nagines mesires per realizzare il scomond. Il team da CNN sei erswenter l'annunzia da Trump sta in la Casa Alba sco usità. CNN è in das pien conoscenze e metturs de novitats in tutto il mund. E nos veninter ils resultats della National League. Il club da hockey da Tavau ha perso ordai per Kunter Berna con 2-5. Tavau sa chata uscia sin plaza 10 della tabella. Ils ZSC Lions hanno intanto guadagnà contro ils SCL Tigers con 4-3. Ambri Piotta ha guadagnà contro Rapperswil con 6-3. Fribourg ha guadagnà contro Losanna con 4-2. Ajoa ha guadagnà su Enter Penaltis contro Ginevra Servet con 4-3. E Kloten ha battì Lugano con 5-2. E nu sveni inter la Swiss League. Acquira e garteggia l'ancetta della stagione, tra il Giu Ordaifer an els batti ils GCK Lions con 6-3. Sco proxim dat lehezze quira questa sera kunter Olten.
3: La meteo.
1: Od stati per gronda part aura sui aiva, las temperaturas maximales entranter 23 grads acquira, 22 grads en la Surselva e 12 grads en la Valmisteir.
3: Vias e traffic.
1: La via dal Pass d'Umbrail è oggi serrata fino alle 9:30 tra Santa Maria e Ponte Al. Qua è per via dei passaggi per Muvel.
4: Qua è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni ci sono rtr.ch.
0: La bonura del RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemein. Per tutti.

0: RTL Impuls.
1: Se jau jesa tschatscha, qua füsi na vara roba. Claire, jau stes fara mo la patenta e to qua ci tuca pro cun lavurs oranti la natura, quar se naturalmanch cun moser su, cia to ches lur la scheibia più o meina in temez, cun sieter. E jau stes avair tot l'equipament ci tuca pro. E jau stes river tras quel clap examen. Lura füsi jau alla fin di mena tschatschader, podest or la patenta e dir a tschatscha, dappertot. Antil Chantun Grijun. Ma te mette avant. La turbulenzas antil Chantun de Barba Peider ci giaiva ciaccia tofferies contro ques problems ciai auves. In giua jes jau a ciaccia, denor la leccia da ciaccia Grijun podesse aurire ciaccia in total Chantun, ci aves la patente da principi, stai scritta antil la leccia. Da principi. Una nozione magari mal precisa per una leccia, ma naturalmente ben d'incler. Se mettai avant ce ci capitesse a jesa ciaccia uneada un vals charl, l'ora forza ente somla val medel, ed o ente la val fix, o ente la val fedoz lama plages quae eramo. Io non crei ce a survives mia prima ciaccia. Chames gir tras tot el Chantun Grijun, fuste nor leccia, da principi, tot in orden.
0: Impulse.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienvenue, il est 7. Meu nom Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. La Vischnanca da Sei en l'Engiadina Auta ha elegi in nov president. Et in a convegna du a esliar la dispita en connex con l'insla Grönlanda. Ot stati aura sui aiva, a cui arriva la temperatura fino a 23 grads. La Vischnanca da Sei en l'Engiadina Auta survenglan proxim in nov president comunal. Cun cient e dias vus alla radunanza comunale elegi Christian Moili. Scuola Gic en vers RTR.
2: Ein nu war absolut un giun sentiment, ens kist porto il resultat, ed preparò duas discurs, un che venne elet e un che ves da dir in ciocias.
1: L'ulteriura candidata, la presidenta actuala, Barbara Eschbacher, ha survegni 73 vus. Ella ha manà la Vischnanca ils ultims sisons. Christian Moili è già sta in agiada il presidente comunale de Sei, quai dal 2009 fino al 2020. Alla radunanza comunale, che ha giliu iersaira, han fatto parte 185 abitantes ed abitants. Pia, 48% della popolazione con drecht a vujar. In a convegna du a esliar la dispita davart l'insla Grönlanda. Quai han annunzia il Stadis Uniz, la Grönlanda ed il Danemark. Tenor las regenzas da la Grönlanda ed al Danemark venia la convegna probablamein sutascritta l'emna proxima. Tras la convegna du a venir augmentada la segirtats in l'insla. Scola regenza danaisa Agic resguardia la convegna la sovranitat e res drecs territoriales della popolazione della Grönlanda. Sco il presidente american Donald Trump ha scritto in la piattaforma True Social veien il Stati Uniti far tot quai che saia da basing per proteggere la Grönlanda e da vair ben prest in una gronda presenza militare in l'insla. Ils ultims mais ha Trump pliras giaras annunzia che aia ort motivs da segirtat il drecch da surpegiar la Grönlanda, che tuccia al reginavel Danemark. E vinavand vai con in ulteriura novitat che per tuccia il Stadis Uniz. Donald Trump scumonda alle metture de televisiun renumà CNN a partir di immediat l'access alla Chas Alva. Era l'emetur MS Now ed il portal de novitats politico en pertucciats del scumont. Rajun sai a tenor Trump che questas medias derasien informaziuns fauses. Sco CNN a rapporta aia anche da nagines mesires per realizzare il scumont. Il team da CNN sai a er suenter l'annunzi da Trump sta en la Chas Alva sco usita. CNN e indels pien conoscenze metturs de novitats en tut il mund. E nu sveninter ils resultats dalla National League. Il club da hockey da Tavau ha pers ordaifer cunter Berna cun 2-5. Tavau sa chata uscia sin plaza 10 dalla tabella. Ils ZSC Lions han entant gudagnà cunter ils SCL Tigers cun 4-3. Ambri Piota ha gudagnà cunter Rapperswil cun 6-3. Friburg ha gudagnà cunter Losanna cun 4-2. Ajoa a gudagnà su enter penaltis contro Ginevra Servet con 4-3 e Kloten a batì Lugano con 5-2. E per finir per la Swiss League, acquira e gartagià l'ancetta della stagione per il giu ordaifer an els batì ils GCK Lions con 6-3. Sco proxim dat leha sequira questa sera contro Olten.
3: La meteo.
1: Ot stati per gronda part aura sui aiva, il suo intermezzi potesse dar in cins nivels da cumulus. Las temperaturas maximales entranter 23 grads a Quira, 22 grads en la Sur e la Sudselva e 17 grads en l'Engiadinauta. Era da maun dati aura sui aiva con fina a 24 grads a Quira.
3: Vias e traffic.
1: La via dal Pass d'Umbrail è otserrada fin das 9:30 tranter Santa Maria e Ponte Al. Quai per via da passaggi per Muvel.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
3: RTR.
4: Dalla da maun alla saira.
5: Els dus vessen schon engal piglia nom marito in premi, Similo e Johnny Blaze. Cici Elzen e Ceci Elzfon sunt itz ozendumang ternosa in tankella mesura, agli microfone Sergio Guetsch, Joishen Bunde.

Cordial, buon de, ozzan domani era vos autres gi conoscets Similo e Johnny Blaze. Pils dus rappers romans va oz in semi an vigour, si va bung en on lavour, publicescian Similo e Johnny Blaze lour album da debut Straight Ordil Vich. Similo, Kai Streamer e Johnny Blaze, Giovanni Vialant, on realizò un album il qual desch da forza regurdent e un po' nostalgia per il rap da Pibo.

0: Il motto scu el tenia su et Londra da schreuer lour musica è simpel.
1: Quick play. Si funzionation, si funzionation, boh, jetzt fu stau mi wati tutina, aber si me quick play.
2: In quel contour, nu che ihr stevel, figeven tutt salt rap per tu d'est. Per me era quei il pide tier per dichiare la musica che io te clavel. E se Jackie era a dina pus per persones che geven, fai toch per romans, fai per romans, e ei, nostra patria, nia se lungatsch momma, vau dina dietsch na, quei tu bu cool, quei vau bu bock te fa, a suenter, inna gada vau schiet in part per romans, gimava per schiena challenge, et suenter, vau sun jo in feedback de dina persona, also in a, einfach in a conoscent, geven jo str me da dietsch. Rap per tu d'est ist schon cool, aber sti fast per Roman schludati eine Wasens che a nus, gell, della Region.
0: No rap dalla KD, Similo e Johnny Blaze scucile per els da tignaira in tamang. Lour am prim agen album er jetzt traditionels an pacas minutas.

0: Forza de vignanc sperta ne da dovrò il plet special. Speziala frisura, special gost, speziala idea, en plet civigna magara stravagò. Dantant senza tigna per l'ampremeda intamang in agen album, scuplata da vinil, allo è quel per franc special, ni forza scizzonter magic. È il cas tils dus rapunz sur Silvans, Similo e Johnny Blaze.
1: Il PB sentiment è stato la prima gara, insomma, che è stato un po' fisico. Quindi, che sa, veramente c'è pa'. Tu c'è, ma su Spotify, in shock, ma la prima gara è una platta, è stato un po' mega.
2: Sowieso, qui state le pittacce, casco, venus fatti, qui sabuzzi di aia, oggi da un lavoro, qui venus fatti.
1: Tot,
2: autocas masters, venus fatti tot, e è schon cool.
0: Il contenda straidor del vic tracta temas del mincia de per partir temas personals dalla veta da dels dus da Rujain e Muster.
1: Io vivel zwar un po' extrem gic, aber tut in schon im moment a tot quei che vai en preu tocken os en prova lio de Davina von e mies canzons, ed è in quei album canzon. E de mai che un promonch e si per me è più semplice da avere un caos, se è più da tir, e io provo a discutere più direttamente di quali persone e i contorni.
2: Io le dico che tutto è possibile. Se io dico che nacque va bene, che funziona bene, perché insieme mai. Indivin cui funziona.
0: E per Similo e Johnny Blaze, che gli osa funzionò, nof rapper romance da Rujain e Muster, sen lor album da debut Straight or Dilvich. E si vets, questa sera ancanzenna na vot, questa sera on els batten da lor amprem album an casa veglia all'Ax a partir dallas set, Similo e Johnny Blaze.
3: RTL Nova Musica Rumantia.

0: Gigi dat da nov so Maria Fiali.
1: La vischnanca da Sei in l'engiadina auta ha elegi Christian Moili sco nov president comunal. El surpia l'incumbenza l'on proxim. L'ulteriore candidata, la presidenta attuale, Barbara Eschbacher, ha survegni 37 vus pi pauc che Moili. Ella ha manà la vischnanca ils ultims sisons. In a convegna do a esliar la dispita da vart l'insla Grönlanda. Quai han annunzia ils Stati Uniti, la Grönlanda ed il Danemark. Tenor las regenzas da la Grönlanda ed al Danemark, venia la convegna probablamein sottoscritta l'emna proxima. Tras la convegna doai venir augmentada la segertats in l'insla. En la National League al club da hockey da Tavao pers ordai fer Gunter Berna, quai conduse cinch. Tavao sacciata uscias in plaza diesta la tabella. Alla testa della tabella in actualmein ils ZSC Lions, els an irgudagna contra ils SCL Tigers con 4-3.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
4: Galdeir, la fin demda ir ora avant, ci o ir la possibla dat da far che il sen ciamona. Oz dat il per gronda part ora sulla leiva, il siomaz de pudess il dar singulas neivlas da cumulus, las temperaturas maximalas entranter vance 3 graz a coira, vance 2 graz an azure sot selva e finian 17 graz oz enten la nagiadegnota. Ir duman dat il ora sulla leiva cum finian vance 4 Graz a Coira.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG. Vossa facente per la Ciaccia e Velos in la regione. Vasella-cur.ch.
4: La veia di Pass di Umbraile. Oz sarà da finian anche alla nuova mesa tra Santa Maria e Punteal, che gli preveia da passaggi per Moval. Giavegian è un bel dedaton er culinari che mangi.
5: Qui da ton conosce soprattutto certi menù da ton. Also salvagina, che è naturalmente fenomenale, da ton, maroni, soia, figugente, aduce, e anche il strazzi da soprattutto da ton, è un insieme di bello.

0: Con RTR Sonda an indische minutas egl lasoc. Digl Cagil d'Alp vez forse sentia avant il Cagil d'Alp avanci 26 e fitch bung osa trena proxima delicatessa ils bulis. Allo e che il savent su scheia?
1: Die vos hat gern hand hans gern und die vos net so gern hand hans hat net gern.
0: Precis. Ciccio Gugent, bulis antil risotto, bulis sen toast, sopa da bulis u ragù da bulis cun pulenta, ossa da quel timpins catapuspe pisavens bulis sen la carta da menu. Sur gli antiron vignan an Svizzera producias da quel da 8 tonnes bulis, il pisavens champignons vignan cultivos antils schlers dils producents e producentas da bulias. Monta da pleci mincia sagont bulia vigna producia in Svizzera. Che il foda saveir il post d'informazione dalla agricoltura svizzera. Scidat tar vusotres ossa la findemda in grandios risotto con bulis, giavijainza, shanosa buna patet, ni allo forza pitart, cucinarenza c'è con bulis, til dedil bulia, lece shon proxima manch ilz 26 da settembre.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienji, jeles otsch, miu num Maria Fieli. A qui dati da nov per vus. La vischnanca da sei e l'engiadina auta a RG in nov president. Ed in a convegna dua e schliar la dispita en connex con l'ins la Grönlanda. Oz dati aura su jeiva, a qui arriva la temperatura fino a 23 grads. La vischnanca da sei e l'engiadina auta surveng l'an proxim in nov president comunal. Cun 110 vuschs alla radunanza comunale elegì Christian Moili. Sco è la gitchen vers RTR?
2: Ei, nu vaf absolut un giun sentiment, ens cuc en portò il resultat, ed er preparò duas discurs, un che vegne elett e un che ves da dir in ciocias.
1: L'ulteriura candidata, la presidenta actuala, Barbara Eschbacher, a survegni 73 vuschs. Ella a manà la vischnanca ils ultims sisons. Christian Moili è già stato eletto il presidente comunale di Sei, quai dal 2009 fino al 2020. Alla radunanza comunale, che oggi lì ieri sera, hanno fatto parte 185 abitanti ed abitanti, pia 48% della popolazione con diritto di votare. In a convegna due schliar la dispita davart l'insula Grönlanda, quai hanno annunciato il Stati Uniti, la Grönlanda e il Danimarca. Tenor las regenzas dalla Grönlanda e dal Danemark venia la convegna probablamein sutascritta l'emna proxima. Tras la convegna doai venir augmentada la segirtats in l'insla. Scola regenza danaisa agic resguardia la convegna la sovranitat ed il stretch territorials dalla popolazione della Grönlanda. Sco il presidente americano Donald Trump ha scritto in la piattaforma True Social, veien il Stati Uniti far tut quai che saia de besing per proteggere la Grönlanda. Ed avair ben prest in a grande presenza militare sin l'insula. Ils ultims mais ha Trump pliras giadas annuncia che el aia ort motivs da segirtat il drecch da surpigliar la Grönlanda, che tuccia al reginavel Danemark. E vin avant vai con in ulteriura novitat che pertuccia il Stati Uniti. Donald Trump scumonda alle metur de television renomà CNN a partir di immediat l'accesso alla Chasalva. Era alle metur MS Now ed il portal de novitats politico en pertucciats dal scumond. Rajun sai a tenor Trump che questas medias derasien informazions fauses. Sco CNN a rapportà aia angda nagines mesires per realisare il scumond. Il team da CNN saia erswent l'annunzia da Trump sta in la Chasalva scousità. CNN è in dels pien conoscenze metturs de novitats en tut il mund. E nus veninter ils resultats della National League. Il club da hockey da Tavau ha perso ordai fer cunter Berna, cun 2-5. Tavau sa chata uscia sin plazza 10 della tabella. Ils ZSC Lions hanno intanto guadagnà contro ils SCL Tigers con 4-3. Ambri Piotta ha guadagnà contro Rapperswil con 6-3. Friburg ha guadagnà contro Losanna con 4-2. Ajoa ha guadagnà su enter penaltis contro Ginevra Servet con 4-3 e Kloten ha battì Lugano con 5-2. E per finire, per la Swiss League. Acquira e Gartegia l'encetta della stagione tra il Giu Ordaifer an els batti ils GCK Lions con 6-3. Sca proxim dat l'EHC Quira questa sera contro Olten.
3: La meteo.
1: Oz dati per gronda part aura sui jiva, il suenter metti pudesse dar in cins nivels da cumulus. Las temperaturas maximales entranter 23 grads a Quira, 22 grads en la Sur e la Sudselva e 17 grads en l'Engiadinauta. Era da maun dati aura su Egiva con fine 24 grads a Quira.
3: Vias e traffic.
1: La via dal Pass d'Umbrail è ozzerrada fin las 9:30 tranter Santa Maria e Pont Teal. Qua è per via da passaggi per Muvel.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR.
4: Rund per il D.
5: Belz avanza anchever con vos otters la sonda ternosa cera liricas anales Elton John, Mariah Carey o gistosa Alvaro Soler. Al microfone Sergio Guetch, allegra, giaveixen bundè.

0: E ir ein tan lis chans va forsa bec mincha de tornar da calli ed in zo allo ina massa da racintar. Che lo fac nos moderator da minisguart Marcus. El è sto ein tan las miniras d'argenta ein tan la val Charl sen la cercia da scazis zupos sot terra ina excursion cio fac un po' nervosa Marcus.
1: Aveva fin già visto in fotografie quant strecci des in quelle miniere e uscedere allora proprio in realtà. Absoluta stirdum, piertens basse strez ed absoluta quietezza. Ma mi sbonda della film più grande con la tema e la fine è proprio a due questa vista impressionante.
0: Entan las minas tiglia mot Madeleine in zoglia finian avant ducendons biagia giu argente plom la gronda part dalas miniras è dantant anc ozza accessibla naturalman cengal cun guiz cisa canoscian or.
1: Meis guiz dera Peter Rauch. El avan bler sons fat las masurazions las miniers illa Val Charl e tiles cunioscia propa scon in giu noter. Quelles masurazions sun isur cincions, perciò tot labirinto ent la montagna misura ver 20 kilometers.
0: Si Marcus oer cato in cal scazzi ed a vaseir cascia seira antiglia minisguart sen SRF egna vancia la sei su bagn er adegna e curacilez via Play RTR.

0: Miglia mincia deda bleras e blers da nose, plagna termins, obligazions, ciosas ci paran importantas. Dantant c'è capeta, schans perda ina persona ci stat a cor. Gianina Guetsch o fac quella experiencia il vanc vanciatreis cura ci ella o stuia pilir cum gea da si mamma.
1: Davan calchei. Toyota era tutegna. E ne mettere giù tot, to che la cosa, cioè nel senso, scibe ci importante, senta la nostra vita, ci sa dan giù mince de, avanti combats con cose, cioè nel senso, scibe ci importante, a che momento ist mettes giù tot.
0: Durante quel tempo ella face una esperienza personale, la quale ella aveva bec spicia usceia.
1: Ier loco c'è la morta, che gli insetti sto e momento con tanta pace, a tanta quietezza in la mia vita, scuciva avanti proprio a mai gia. Semplicemente, i dava un gal cake a momento. A una volta otter. Adiva bec messa in un mondo alla morte da della, insomma bec, iva genin combat con ma mezz, iva sa viglia e bum, a tutegna e sci trest.
0: Adei Gianina Guetsch, oriunda da Savogni, noz veiva ella con sis om e blers animals se ne bagna puril a Azmos antil cantung Songiagl. Ella nizza dan prendere a canoscer oz antil profil antil radio, sivalas novitats dalla snof.

0: in e diesel. En vista als prezs auts, doa la populaziun venir dischargiada, ha annunzia la regenza tudescia. Konkret duai als tankadis dar in rabat da 17 cents per liter. En la Cuba e la raid elettrica en l'entir paiais colabada. E quai per la set avlagiada da Pirencetta d'Alon. La ragion principale, sai a tenor la regenza cubana, la blockada diali proclamada dal Stati Uniti. Discurs trantris dus paiais na dati actual main na gins.
1: La meteo.
2: Presentada la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
3: En saleita vos otters gi passantez la findemda sen Chamona, oz dat il per gronda part ora sulla lieva, il seo mazde pudes il dar singulas neivlas da cumulus, las temperaturas maximales en tranter vancia 3 grazia coira, vancia 2 grazia nasure sot selva e finian 17 grazia enten la nagiadegnota. Erduman dat il ora sulla lieva cheglia con finian vancia 4 grazia coira.
1: Vias e traffic.
2: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione vasella-cur.ch.
3: La veia del pass degli Umbrail è oz anche serata fino alla nuova mesa tra Santa Maria e Pont Teal, che gli preveia da passaggi per Moval. Chiavigiani in Fitch, bel de daton er culinari camanci.
4: Cui daton, co riesce soprattutto certi menus daton. Also, salvagina, che è naturalmente fenomenale, gli daton, maroni, soia, figugent, aduce, e anche altri tracci da soprattutto gli daton, e sono insieme di bel.

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavisciai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentat da fleurop.ch.
0: Mince domenica, tant les indes e les dodes.

0: Ils hits ter RTR per ci vossa sonda davanta iren hit Mariah Carey Without You. El è stopi bot il nos star da musica an Zursesi, ma ragorta anche bagna la cassetta da musica or da Schleers e Baracas. Era schon cult. Beni Vigne, scucci Jevan Adel. Benedetto Vigne. El è carcisea salouf festivescia il 6 anniversari da 75 Jones. Benedetto Vigne è troubadour, musicist, pionier da musica e literat. El discora da sia veta plagna musica, co da sia amprema regurdencia veda la musica.
1: Uno starei da Vishnanka, vivens. Quel era gist, per esempio, Fendem, de Vendere de Sonde, davil relativ blers giusti indigens, omens, perché Vendere de vevil creia prova da canti il cor. Allora, veniva a Cesar, che la sera, che l'ho, capitava ci ira lecce, dormiva forse becianc a sentiva ramox tot speciales, cioè armonicas, melodioses, da che ci sarebbe identificir a pir ons pitard, questi valori mezzo po' di partecipare a quella serata, ma è naturale, realizzò che era canz, che oms, che era enorme, che faceva enorme impressione.
0: Adei Benedetto Vigne è una grande passione, el schon adegna gia pils Beatles.
1: Tutta neglia è in sto cois Beatles, che è sto una scoperta, una rivelazione enorme. Che giovanotto con frisure tot speciali, naturalmente la musica, le chitarre elettriche, che le batterie, che cantavano in una moda un po' sensuale, pression erotica, che per me era naturale, che Beatles, che era isonix.
0: Ils Beatles, ils Unix, per Benedetto Vigne, pigli anniversari da 75 Jones, da Del, vainz realizzò una emissione da Arch Musical, e no ura plagna musica con Benedetto Vigne, ein til radio duman avant mazde alas nof.

0: Moments ci lasciano amlidar il rest. Ed Sheeran, Perfect, RTR La Sonda. Bondé a vos otters, ci ischas gist la vos, an 9 minutes e las 9. Da lunga, nitz ad emprendere a conoscer Gianina Guetsch. Ella è oriunda da Savognin, ella abitescia osa, antiglia cantung Son Giall, domanda ad ella, c'è per ella Vanteira?
1: Vanteira è per me vecchia in contorn, carciangs, ci sostegnen me, ci pegna me sco ci sun, ci stata na degna da vos me, a proven be da mi dar me, kenza setz to che ci dura.
0: Andrina Caprezzo savia visitar Gianina Guecci, il profilo ozant il radio, siva las novitat dalla snof, e a degna e macura ci lezze in ta nossa audioteca online, rtr.ch, ciao a zin, profilo.

0: Las novitats ter RTR.
1: La vischnanca da Sei en Engiadina ha elegi Christian Moilisch con nov president. E la populaziun tudestcha doa survenir in rabatt sin benzin e diesel. Jeles nov, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. La vischnanca da Sei en Engiadinota ha elegi Christian Moili sco president comunal cun 110 vuschs. El è già dal 2009 fino al 2020 sta al timun della Vischnanca. L'ulteriore candidata, la presidenta attuale, Barbara Eschbacher, ha survegni 37 vuschs pi pauc che Moili. Ella ha manato la Vischnanca ils ultim seasons. La Germania ha survegni l'emprim avion da combat F-35. Il ministro della difesa tudesch, Boris Pistorius, ha visitato il Stato federativo americano Texas, nuo che l'avion per la Germania è venuto presentato. In tutto ha la Germania impostato 35 avions e paga per quai 10 miliardi di euro. Era la Svizzera a impostare avions da combat F-35 tra gli Stati Uniti. Qua veng la fornizione speciale a partire dal 2028, uscia il Departamento federale da Defensione VBS. Oriunda Main voleva la Svizzera comprare 36 avions, per qualche costo in den tant crescits ne attual main batch clear quants che vengen ad essere alla fin finale. E nos resta inter la Germania. Ils automobilists tudests doain survenir in rabatt sin benzin e diesel. In vista als prezs auts doi la populaziun venir dischargiada, ha annunzia la regenza tudescia. Concret doi als tancadis dar in rabat da 17 cents per liter, quai doi valair a partir dall'Oktober fin la fin dall'on. Per il stadi dat quai cust supplementars da 2,5 miliardi euro. In reduzion sumaianta hai in la Germania già da dal match fin il cercladur. In la Cuba è la raid elettrica in l'entir paiais con la bada, e quai per la set avlagiada da Pirenceta d'Alon. Var 9 milioni di persone nangi nagina forza elettrica, ha annunzia il Ministeri d'Energia. Ragion per quai sai atranter auter in infrastruttura antiquada. La ragion principale sai tenor la regenza cubana d'entant la bloccada di eli proclamara dal Stati Uniti. Discurs tra i due paesi ne date attualmente a Gins.
0: La meteo.
1: Oggi state per gronda parte ora su Iiva, il suo intermezzo potesse dar in Gins Nivels da Cumulus. Le temperature maximali entrano 23 gradi a Quira, 22 gradi in la Sur e la Sud-Selva e 17 gradi in l'Engiadinauta. Era da maun date ora su Iiva con fine 24 gradi a Quira.
0: Vias e traffic.
1: La via dal Pass d'Umbrail è ozzerrata fino alle 9:30 tra Santa Maria e Punteal. Qua è per via del passaggi per Muvel.
0: Qua è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch. RTR, il profilo.
2: Animals. Questa terra scunfe il coccian tras la vetta da Giannina Guec, oriunda da Suagnin. Oz veiva la donna da 42 anni, qui si om, tres chiangs ad una massa vaccias ad otters animals, se ne mbagn puril ad ad smos, ainti cantun son gial, no a ci registrani che profil. Da professione Giannina Guec dena vart assistenta veterinara a Sperken lavora la sursa sezza scu accompagnedra da malancurada. Che votec ella sustigna carstians cion perse na persona ni era un animal carezzò durante il time da cordoli. In cordial bavegna Giannina Guec di profil.
3: Hallo Andrina, bel ci te sco.
2: Ed in cordial bavegna era vox citer let dirsa nox, perché discurs personal, isum Andrina Caprez. Giannina Guec, nox ein sentiter l'introduzione, vox luvrezza in tenena pratica veterinara, isces accompagnedra da malancurada, vi bezzen en bagn puril, no citatera degna la vocr da far, Si imprendizza conoscere in sacchi a che la persona domanda che ci facets da profession. C'è per una risposta dez?
3: Idee in sacchi degna ci sono assistente veterinaria, perché ci che ci faccio mangiare cingions, a che ci faccio anche degna fitch con gente. E idee in sacchi dez, anche degna.
2: Animal stat un fitia cora vox, da non der vinla che la streccia colliazion con questa cater chiomas.
3: I sa bec, i sa propa bec, i ver schon panzusiva surda che la domanda ir blers ci domanden, aber its mis genitoks tots dus en os bec propa its gronz. Che si is animals, nox vanya degna gi en giat, aber che pitost erst per nox un fans, forse da mistat, mitata, e o scheia la mi grossi, forse vaja sur salia in a generazion. Aber ins Neue sind dann mehr, ich gehe da bisschen ins Zeste aus.
2: Wo ist das Fall, wenn Sie da schon sind, die Apprendissade als Assistenten Veterinäre, und ist es so, dass Sie dann tante Vantade akkompagnieren, da viadi da tren? Ist das nicht der Nieder, der mir da da?
3: Ich habe jetzt schon, weil ich war die Bezusche Simpel an die Apprendissade, ich war also per me è degna che le sferenze con animali, i valori di gran cliché che i miei genitori sono sostenuti che io va a studiare fin giù turic, also giù il lai da turic a giungere da ven giovna su letta in tenere abitazione a di creare semplicemente tutto in si calblare ad eri i miei chef erano un po' più simpels di io se ne da a valo in se sez beggisci in bel time also io proprio sto gref io imprendisadi a di va scuola degna cartici che io affach in mastir il va affach pensona na io sto fare un seoter che vobic ad allora onis missioni toxologi dome ad uscessions nis in che la SPB perché ci va gi l'impressione ves da lavorar con carchangs i valora si va viente in inserata in dalla gazzetta ci senza fare una zweite ausbildung di coira ad valora manuz ci perché ava fac che aber so kurz schon dann dann der Schule zu und ich gehen zum Abit in Dresch.
2: Perche bet.
3: Ja, so kas Konflikt se tren, kula jogt ihr fitz juvna, it tot is oter schon fa kumme la Schule zu ihren schon ganze plus ad ihr di schnof. Ihr propan fitz juvna, ihr bet schon gewohnt der Schide per propa se wer star ihr surkel, a per ihr dare del las dechas respostas, also ihr propa bet simpel, per cela jogt. Ja, bet simpel da luvrar se tren, propa bet. At vinyang vetir so las ores da luvrar, con la var che lo da domang las treis, che lo luvrar in fin da noce legna, luvrar la sonda domenja, luvrar da Nadal, che tot sto, insomma, bet ci mis.
2: Vez aber tu tegna tratras da far la scolazion.
3: Ja, iva fac fitoela, iva esiva ir luvro anche meson, ad iva gi en u lessig team propa jetz sto sa dekra fitch en lessig chef also je erst sto fitch bler bunges regurdenges ci va veda kel time pi veran prendi fitch bler per me per la mi veta per la mi veia at valore gi klech da tornar an vos se mis ma stier da gor
2: dann gal per rastarang sper di tren und sagt de je rapetja de nya simple ci va zan prendi sur da kerstangs durant ka time.
3: Also in der Sätze, ich habe schon ein bisschen primär, dass ich weiß, dass ich eine Experience habe, dass ich eine Chance habe, dass ich ein Ich war zum Beispiel in der Klasse, ich habe ein Problem, ich habe ein Jogt bei Villa, ich habe ein Billett, ich habe ein Billett, dann habe ich einen Spruch, ich habe Jeff schon einen Tränk, dass ich mich angehe in den Mund, oder einfach schon eher ein Popper der mir Villa dort, vor allem, weil ich halt eine Donne, eine Juvene, und ja, ich habe eine Kursie, ich habe Jogt zu essen, Nusche. Ad ci ir lo suletta quel momento, halt i va scuginin de vos match allora se vigidarme, ad i va scustui emprender a star no ad er na ad er ir quis juvens che provavano allora da far sfrus, sa zupavan so tiz i handi secret, so tiz banks, also e lo va ja logi schon di tot. Ad va scusa così, na, che è beci mis. Ja.
2: Scuvet catona vos tiz animals der assistente veterinare.
3: Per me è relativo per clear, ci lesse più per una voce, ci lesse provare a guardare la scoglienza di noi altri, a di valore di cliché, era scritto una piazza di Tuzan, aveva manunzcilo, a che sono giù in un progetto, di vagilo un bel tempo, per uscire su una di noi se mi smastire.
2: La vuoi sempre andare a conoscere i mastire, non è da un'altra parte
3: positiva. Esatto,
2: La veta ma no voxen en qual veia nun spicida anche cas egna da quellas opero mi do blir da pleci angalla vossa veia professionala da pleda che in santinza gestiva in am prem giavis musical OAR con I Feel Home. A vox vets explicit divisia la version live. Perché?
3: Ja, perché ci la iterla degna la version live che la para me blir pi bella ci original. At che na canzun ci waterlo is the bosons proper fitch blir che la canzun I Feel Home i sung da cesa i ma sein da cesa e per me na canzun ci porta gente che la na vos metter las misrix. Ad ente che la canzone dei asi vo fitch blerer pi text che la canzone ad el seien lo i ma sain da cesa si vei faces ci regordam vedam a mez a che ja se e a che ja propo se ja las faces ci si vei las saia che mis da cesa che la mi famiglia che es mis las mis cumaratas a che ja a fa che nu bella canzone per me

0: Poc starlez il profil con nostro giast Gianina Guetsch, che ha 42 anni, che è oriunda da Suanin, e ci veiva oggi ad Azmos in il Canton San Gian. Gianina, in 2023 se mi dada la vostra vita ferma manch, se avete raccontato a noi per te?
1: Sì, in 2023 è la morte mia mamma, si va da una malzogna, o da un sport di differenti malzogne, si allunia insieme per ciò, Adela è morta, in se sette, più voce che ci va in tutti i cartini, e tutti gli avanti sa via, c'è la oda d'ecr, ad empirem da spitart, e vai a stui la cerecri mis Gian, e rank, Milo, ad anche ne da tre scatrem da spitart in mis Giat, in prem Giat ci va via. A che si scusto l'accumulazione da quelle sperse, di stava sen in sfrat.
0: An nos prediscurs am vet stet jera skuschi ans mates la zores sen as 0000. Che montal che ma lecht prox.
1: Je propo scheja ti quel moment chens perden kerschang chens o karezoschi fich ad es hier kor oder eben ihren animal aber per meglio as propa sto fich der la perse de mi mamma ti Testens ist jetzt go, als hast du ein bisschen sein erster Dreh an der Wand an der Wurst. Also ich habe einen Moment, der mit sehr gut dort jeder. Also ich habe eine Wurst ein bisschen important. Also ich sehe aus, dass ich war dann Wurst in kein Moment oder kein Time, dass du sie eigentlich das jetzt erst du im Welttime. Es war einfach bell, perché ci l'imprima dentro la mia vita war ja, scusami, ma konzentrarsi in einzige. Ich dava an Gal kei. Also kein Moment, ich schenke Chang wo, die wer pudi akkompagnieren, ihr Loco c'è la morta. Kei jens jetzt sto im Moment con tanta Pace, a tanta Quietezza in della mia vita, scucciva avant propa an mai gia. Simplement, ich dava an Gal kei kein Moment. An wo totter. Adi va bec mes an du mond alla mort da della, an somma bec, iva genin combat com a mezz, iva sa vie bun, a tutegna e sci trest, aber davan gal kei. Do jotter era tutegna. A keia per me usce scu metter las ore se nol, e ne metter giù tot che lärm, tot che las ciosa, c'è ne sez sci bec importanta senta la nostra vita, ci sa dan giù mincia de, avan combats con ciosa, c'è ne sez sci bec importanta, a che moment ist mettes giù tot, a che per me, sto che nol nol.
0: C'era per vox i pi non spicia, vede la vostra acina malancurata?
1: Forse, proprio che c'è sto non spicia per me, forse proprio che ci ci è doch ihr Bagn. Ich war proba sa via e granturn Bagn con kei. Ich sung sa da u tresta, anche ne, also becci che vince pi falo si tresta, aber tu tegna o se na pace ante me, o se na angrazievla da proba sa vecr e o se vesi da d'essere ci si vobec pleci po necr. A che je einfach so na enu grande angrazievla da ter. A di crecchei aveva bespicia. I vev proprio cartici coi mes monci i ref mai ple oror da chei.
0: Se vens dec c'è ci ho fac, c'è i avox bec usce grev.
1: I crei che è a mincia cas la veta ci va son vivi avant, che il zadar giù con la mort.
0: Jetzt weiß ich, was mincha de schu assistent veterinare.
1: Nos van mincha de far kun veta e mort. E da brerschi jo il mis interesse per la morte per la nostra veta ad usheja weiver che la veta das abschiedliche leben. Kilenza ce ci va schon per onza vanci mi mamma è morta, schon legibile sur de cheia di vascu. Propa anceta essere ingraziabile perché ci va a saver ci tocca ci nox vagn tocca becce nox tocca ci nox vagn vo in sicuras nox gian nox nina gian puspe a di crei che io dome nu forza in tenkel time a che la forza le sa sicu gen daran avant ja
0: che verzet ots er sen che nin san pita vox vets menziono kurz, wie la vostra mamma è morta in vostro Milo, El numnez Chang Dolma. Che en Chang Dolma?
1: I crei ci tots John Chang se dir giats canoschen quel animal Dolma, che jau sche quel ens dirs in inglese once in a lifetime dog, che fa cusche il Chang di creper blers e che jem prim Chang cel don, oder jem prim giat. Che jau simple manch quel derva scu i cor per che la veta scu possessora den Chang ad El er ist viel speziell. At el erst do bisschen gal im Miss Chang Dolma gehen speziell. El prop erst do in Chang chi bleir die Miss Konturen. Er la mi Familie, es las mis Kumarates, is un Fans, las mis Kumarates oder dis mis für de Jungs tot und die Gugentel. At el tu chiva einfach wie dirs. Ja.
0: Ox kunna schätz, totes dus Situationen der Bärder in Gerstjang chi statt der Chor. A deren in Animal ci statt a cor. Ans oper tots dus mal ancurada. C'è la differenza? Is a cor sus ermetz cun du mandar che c'en senti mai in curiox. Scu c'en spudes be cum per adierla mal ancurada per encarstiang un cal per en animal. Savez vox scu accompagnedra da mal ancurada fors declarar per c'è ci che lei usceia.
1: Ea, iva setz cal combat che lo entem me, also Adi is sa natural di mis contorno oder simple manch dalla jocht oder ci blers ea schnaregem vor der zickel oder de jente sa doch bekumpera jer che per me gist ersku accompagnedre de malancurada voi per la malancurada sets tu tegna per ceci in cici è trist oder per ci te aspers si che io si ti sciang ci te di kinder schon smincia de da sper te te sti con el tras tot oder ste aspers ti sora ti sbap ti mamma ia tu tegna che scu per me per la mila vuc non importi ci el son pers el san trist at che ens veser bech da comparaiere in con loter per me è schon sto oter Klar, per me è er proprio mis animals che son sci importanz per me a tutegna enigels e desi er star animals, also els essen er poder vivere la vita den animal, a bece nix trats scu carciangs. At els on la vita pi curta, a di sa che sci i vin per in ciang i vos mes no pus pe cascia stat in picengiat, i sa in ro era del sto er der tschüssens a curs, i sa che Adi crei che è importante, ci nox savanscu cu ci mi tanjo notirs che animals, ci za danju con che pensir du sceglia pari a me per me personal che osangal per me in cicli in pi simple da la scere cre un animal ci incarciang. Aber la tristezza siva, la malancurada, alzo che la ecco per tots dus. Proprio madem, per me schon di sto con che ce ni tot insemen Milo era natural toques oder Jones c'è l'esto per me a degna che c'era a degna co e galce c'è sto si vegi grave times si era el en se sets in mis anker el era in mis sustin i va degna gi el at che moment cu ci ier si treste per da mi mamma el era mort a che scusto per me in fici importante risorsa c'è eda
0: E c'è chi la vostra acina malancurata o alla finale ci da far con la decisione da davantare a compagnetra dal malancurata da che in discurinza si vi proxim toc musica. Vos vets di vigia Heart of Gold da Neil Young. C'è montata ora che la canzone per vox?
1: Che la canzone vai a terlo figi blero d'arancetta terlar si vede che ci va pers mi mamma e der Milo a che la canzone odegnanza scu Io te lo blir con era spas cu chance at che la osco degna facerme von avant e lo einfach tomen se scu forza in a canzunci lascia pensarsiva in a canzunci cal melancolica aber er fich pagevla

0: Quella stor Neil Young con Heart of Gold, divisia di giasta che profil Gianina Guetch. Ox am vez dec di prediscurs di giavis da compagnier persungas an times greves an times da cordoli, vege son di da dei. Da noel ni ca giavis?
1: Ca giavis offrangen cet antimis da mincia dente la praxis veterinaria e va zaccurgici la cerecris animals è un gran tema perché ci animals hanno fici importanti per noi e Blair son che lo semplicemente un animale ne vuoi tutto play a diva se così son Blair ons c'è quel tema che l'am fascinescia il les esser coperels non svagnan dalla praxis proprio tutto da dat un grande fedea da accompagnerla io ci vanno ci vo a per non svagnan come un pack time per proprio esser coperels per dare risposte sento quelle domande se lo o il che son chat da verke già vix da accompagner jogt und den kel time lo je vi just tank pitos pis animals passiven se setz vede che ci mi mamma è morta vai a scusa corsia bagn genau che le sa far
0: allo vetz uns se setz di ci di in du me la vanche tres che let's che verschecht ossa
1: e a mekta la fendo me la

0: no chels an persen si chi, no chels a sainten sulets, pers, pler sombe pler scucci von avant, al sombech, metter avant in a vetta senza quel carciang, oder senza quel animal, tar l'artir dels, tu mandar du mondas chi si gli onni in du monda, che gli erston si chi, vasa così chi or faccio figi bagna me, senza chi io ne da faccio una domanda, chi nini otro mes.
1: C'è sorts domanda, sai che?
0: Che io sei domanda piuttosto in sicel specifiche, o dritz ples domanda scuast, scuvoglio, asmiglier, aber senza chi domanda scu vastras la veta senza ti mamma, scu ei da veiver senza ina mamma, che io sei domanda sfic, o dritz erla ti mamma per incarciang, c'è te pensi sgugenda na vos, c'è mancia te pific, che io sei domanda ci che gli sci persons può dare risposta sin quellas perché ci che lascia squang ne veiver veiver che carciang alzo che gli proprio il ricordenza senza pigir notirs at i pens che en se c'è di più important einten che la lavor tu mandar ter l'artirs actives zuhören proprio ter l'artirs con corp et alma et cor et ilse et orelles tot esser co proprio za pigir cal time per quel carciang e da loro a catar natural pusse bladats, scunins, puspe un pi simple trasi da mincia de da question propa fa de e ci maian a loro irnavo ple rituals, songi dar fic, oder ci scriven senza ce, oder ea a simple mancia accompagnere als trascal time a dare ad els anzicalen sustin, a musare ad els eis un co a che ci te faste bun a te post esser trest e te post bergicr, che sci importante, che fosci bagna la jog da Santecr.
1: Datin usce grons, dus, adons, pign conturn da dena persona cio persen sa ci, cio cians ves ex nom da far, at cio sas cians des giobe far.
0: Ja, also se te perda, oder stes antitis conturn, in se ci ci perda, in se ci incarciang, niere un animal, allora i franghi in mender cianzo fare las flosclas, also las frases in romans, a quelles sto saber d'artirs, quelles vaierisci on dovrò, bler, pibo.
1: Per esempio?
0: E un esempio, also giusto stis animals, un esempio è ier un galenciang, sas gio comprare nof, che insainte proprio bler, also er ia, o volci in mis contour so anzasetz, ci... è forse bellissimo, un bella dreccia per quelle costruzioni, ma perché non sai, Fitch Blair, che è il manager di noi, insomma, è il giorno che è tutto fatto con lui, also quelle frasi, voglio vedere, ci sti meglio un po', ma in un certo momento è un po' dreccia, o dovrebbe essere da dire, e allora gioviglia, o sei buon, ce lo può dire, a mincia casa sei buon, ce lo può dire, che era per mia mamma, e il Fitch Leda ce lo può dire, a diverse stagioni, è buon, ce lo può dire, aber stedest du schon eine Konstruktion meta angwe in Tok. Dei ang aber ubec je schitrist. A te post eser schitrist. A di veici te schitrist. A te einfach ang meter vetirzen se che. Der kelles Konstruktions. Ke o schen po kelles Phrases, kelles in seinte proba fitch blir, dis mis clients seinte ke blir. Ci ke fo fitch trist els. Ci la jog dei ea jere gion galti tata. Ke son hal da mure krenze kures. Ea. Che il zon da murecre, non sva in tozzo da murecre, perché potenza essere trist. Adis dus, also, c'è fis bung da far, è proprio essere coperels. I d'ora sci pac, i d'ora proprio bebler, aber essere co monta per me ir bec calarsi venemda, bec angal essere confinci la barra passata, ma bagna irsiva, anche forse treis mex pitarto, der meson pitarto, ne da... Der mettere ein Matchflux oder schreiben eine Karte oder schon forse gli anniversari da quella persona schreiben, hey, ich pein's auch wie da te oder forse sie ci proprio anche di shock und poi simple manche scalinare portare in se c'è cugino davanti ora oder mettere davanti gli in se c'è einfach uscire musar e hey, i veite i vo angal perché ci kels c'en an malancurada kels son ci ninzo gidare dels che vai risavi, non so più diventa me che mal, non so più diventa me il trist. Ma se vecchia c'è un co, che è un importante.
1: Vox vets, dia e nascne storia da malancurata, qui ci vets ancet la scolazione da compagnedra da malancurata, o do en se c'è durante la scolazione, che mi do la vostra moda da vordare se la malancurata.

0: Ja, also mehr ich fach fich bain che la scolazion o an chat con en trauer seminar, also con en antir in a sonda domenica do 3 dex ci va in propa stui a che era che è obbligatori che nos van stui da giù con la nostra acna mal ancorada perché c'è zona clip un clar dec, also ste as bec tant l'uvro se che sas de bec accompagner others. A che è schon sto per me anche ne den casar tras tot. Also che proprio erstu utres che io faccio senza c'è come, a perché io faccio i bagni, allora io scusa curgia, c'è exact che il dovri, che baitar sur l'onder, che il lascerur, che le emozioni, che bargic, che il pier che splet, ein tem buca decr, e sono sci tresta. E che fa sci bagni, c'è in gal mecir de che sentiments in sa cursvini. Che va io sempre in dia, che io faccio ubler come quel stress dix.
1: Che sono sto scuo i più importanti alla base.
0: E a casa era nel permessiva che stress dix va savia genau che le sa far. Io ero fascinata dalle scolastas e da tutti gli altri c'erano là e va scusa così, hey, bagn, nox va in tots, la madema visione nox usain, c'è che è in una fase della vita a tots on da far, enza c'è come l'ancorata, enza cura dentro la si vita, nox tots. A che è sì in time importante ci nox se vanno accompagnare che scherzans.
1: Nox accompagnets tant persunas ci han pers in una persona ci sta da cor a der animals. Se vets te croce circa cantas comparts ci che fa or e da ple ci vignan per veda den scherzang ni per veda un animal der vox.
0: I faccio specie anche sì dei che anceto Clair con le persone di Carciangs, che è Frank, che ci i Pains, sarò il top principale della mia vucra. Ma che questi animali vengono ossa degna da play. Also, os in momento vai a gist mezzo, non so dicker. Clients con persone di animali e clients ci entrano perché c'è un persone di Carciang. Ma per la mia vucra fa una grande differenza, se corsa.
1: Ma per voi è importante porger. Spezifiker, c'è un sonno per un animale.
0: Fici importante, non so se è che ci faccio, forse per fini più gugente, perché ci sono anche in ciclo da pleda accesa, ed è sa, e ci scibler che chance ci perdono un animale, o anche i contorni ci sono proprio a baitarsi da che, perché ci blers, e a dei neba, e c'è un gallo un animale, also che la c'è pencia, perché la tristezza è semplicemente becco, at che è schon anche proprio un tabù tema di vecchia della praxi che svon or che può essere non svangi in carceder che logica c'è anche in de jons che le ior de centon dus or sent di auto ato einfach per cia a sarossi ia chava ro fac cusi visto una vot oder che è schon en c'è anche un ciclo in tabù perdere un animal ad essere tres perché a propa er ectras in dir process dalla malancurada è in tabù, a di less unbedingt der Weg gehen.
1: Die, was mich an der Schule Assistent der Veterinare tut ja eher in Durmantari des Animals. Blehre es Possessores und Possessores, die Animals stehen in Sakuras, die meine Zeiter der Farke pass. Die Rolle, die ich habe, sind die meins der Kolpe?
0: Eine grande Rolle. Die Kirche eher presti in Männer per i possessors, ci els onda decider, els onda metter i termin ad ecr ossa, lascia ecr te. I crei che è fici un gran tema, a con che la colpa, con che il sentimento da colpa, ogni els si verde da dire in avanti, in tala vita, che è exact che è os un gran tema, era in tala mila vucra, da tu compagnere als traschegli a provare da pir anzi che l'elz che senti mai perché ci per me che l'act da dormire in un animale è una prima legge differenza che i giungal si è necessario da fare also si gli animali vigli o del malzang o del cesa ia si la qualità della vita è ben spledata allora vainza nox ir da essere usce fersa la scerecca elz che è si importante ad i pains che io da fare insomma ne vo con colpa che è importante schon avanti c'è so scudere del che gli hanno sette sende a mocr a der in gran sende a mezzetcia si no che vanno lasciare i crels allora che ci elson beppe la qualità della vita ins setz ei ins che bel.
1: Se la vostra pagina van di Gigi vet scritt la dolor di cum gea e in made moment di pi grand sein da mocr. Scusas ni da ter cala conclusion.
0: Ja, che je creia exact che ci oggi do a me si ficio der che ci der vi mi scorer perché la lavucr e sto che la conclusion per me ci perdere in se ci e in made moment semplicemente la forma la più pura da democrazia so vecchia perché non si sono già altri ci vanno proprio figli guggendo in se ci a più guggendo ci vanno in se ci più tristi ci isens a che momento che il carciango o che l'animale va crudando non sento una rossa di una tristezza ci fonza ad me lo lascio questo clair ci maneva il sogno che non è mai stata mia mamma sculò ci va proprio a così che è tutto angal per vedere ella e per ella a che dato scena per me che donza c'è una nevola della so che scoppurtome anche nella massa zaps prima nevola della a der oz anche usce che pensarci profond vedere ella e dare della quel time vedere quel spazi dare della ci i ma dunque angal semplicemente con ella oz c'è la vita co che è già amor pur
1: un bel patrat.
0: Mm-hmm.
1: La malancurata o Manu Gianina Guec se ne una nuova veia professionale ascolti Gianina Guec guarda oz se la veta se la mocra se anche c'è proprio importante perché voglio allora anche la prossima parte di profil si va Florian Künstler Tausende Meer c'è montata anche la canzone per voi?
0: Che la canzone vai a sentire in prima ed curzi perché c'è mia mamma è morta. A quella canzone fa sci, bagna me, ad odo me sciblera forza, a quella data angozza me sciblera forza, di dor era la blera entro la mia lavucra, quiz mis clients, i dei scibler tarle e ne quella canzone, perché quella dei a te, te ist, pec, sulet, a divin miglier.

0: Poxter letz il profil cui nos giast Gianina Guec. Ella è assistenta veterinara, accompagnedra da malancurada, aveva qui sis om, treis chans, namassa vaccias ad otras animals, seg bain puril ad azmos a son gian. Nox vagnam fignanosa surtot discuria sur da kentio Marcola si veta, ad os lesan zang saver scuci la veta da Gianina Guec veio roz. Gianina, c'è il più importante in te la vostra vita?
1: Il mio da cesa, co, il bagno puril, il mio om, il mio animale, ho studiato da ci dei bec, gli impremi animali da sivi om, gli impremi om a sivi animali, exact, che per me è più importante.
0: A box sez, marido da curt, c'è sto il più bello, vedi il vostro da nozzas?
1: La festa ci va in faccia, non va in bec marido classico, alzo non va in marido civil. Ad allora faccio anche un piccolo apero, assì va in faccia in hoffest, così va in buril, perché ci va in bec in turno, che stiamo vieni in nostro uil, in uil da faccia srantata, se non c'è un laufstall. A va in gist, per quella occasione, ci uil era un vecchio per fare una festa. A va in faccia, sì, è una bella festa. A Blair sono dormito, un po' strom, con le mosche. Also, hier ist der Skileger. Ja. Also, hier ist der Pibel. Und so, da poter am wieder rein, tot ist der Chance, wenn so gut gehen, zu wenigen Koppen, Nox, gibt in den Tel Aviv.
0: Und dann dreht sich was um, steht es, geht es in Bein Puril. Die Pibel wird er kennen, das steht in Bein Puril.
1: Ich ist ein wehres Animal. Ich war ein Platz für uns. Ich war einfach ein Wert, die ist, ist Chance, wo ein Tador, ist Jatz, wo ein Tador, noch ein Tador, noch ein praktisch nicht was ins. Noch so, wenn sie kommen, wie wir, ja, hat den Umzi akzeptiert, ein Mensch, gut zu tun, hat das ein Mensch, die Libertät, die Possibilität, die wir mit unseren Animals, die ist, und sie ist ubel.
0: Das ist aber eher ein Zettel, nicht ein Tag positiv.
1: Nein, nein. Per l'amor di Dio, dann massa stentox. Also, che lo, già vi gesso, era me da verenza nosotra anche una piccina abitazione, e dann gar nir cosce, trantrainte, pus veclo. Nein, ja, schon er blir stentox, je strange, je na vita strange, se il bain puril, je, wenn c'è kater set, einfach adegna in se c'è, test animals, kels on, is is basins, test a burdarda kels, kels on ebalos na nascencia da no, c'è si va spuspegna, c'è malzanga, a si va da farfagna, a far tutto in de moment, also i dat schon pag dex, c'è un po' simplement c'è ne da qui pijama se canapè, i peggiore me kels, che è important, aber, ja, also a franger zikalusche kel, ja, kel, kelas, che adegna puspepir cum gio, da animals, che gli schon erenza c'è, also i vin beppe simpel.
0: Vox vets in a veta cum bleras differentes roles, wenn sa sentia. Cura is es simple manch Gianina, a ce facezzalo?
1: I pensi ets unga co cia, se pain puril, cos unga ia, ed alo madunga giu cun animals, che ia schon, ea, la mi veta, ed is un Gianina, si sun cu las mis cumaratas, cu la mi famiglia, con le sue fans, da tutte le mie comarate, da tutte le mie fardagliungs, che ieri senza ci ci date me fitch, fitch, blera forza. Allora sono einfach io. Va a prendere proprio tras, che ci va pers, mia mamma tras che il time grief, da proprio essere io. Also io vesco che tonzi che il ter me.
0: C'è anche scritto la vostra bucket list? C'è lei se sang far, anche la vostra vita?
1: Yeah. Che una buona domanda. Ich crei i va nina bucket list. I va era imprendida propa galder mincia de, allora cu ce l'ecco. Bec far mencia bler plan, si sung allora fig desillusionada, si sung allora bec punga da trer tras o da far. I va calompo da far mencia bler plan, ma bain pitos veiver i oz. Perché ci sa vain mai, si vain anche in domang.
0: Dati ciosas ci spustez oz bec in domang.
1: Ins Westen ist es erlaubt, konsequent. Aber ja, ich sage nicht, dass ich bin sincer, bin wert, Ideen mit meinen. Ideen erst, wenn sie sich bedreht haben. Also, die Idee, die ich habe, vor dem Bett gepensiert, ja. Ja, und es ist so, dass ich, wenn man die Star eint per me, okay, ich poste ein bisschen in Otterdix, ja. Weil ich la mia vita. Ci vangal egna.
0: Nox vajagno seren se c'è senza spostar sempre tard, nox terlagn in proxim giavis musical, in a short Ländler modern. C'è terlagn sa per c'è?
1: Nox terlagn da Jakob Steinkellner, la canzon Sunseiten, a che è una canzon ci fa schibung a luna, senza angal decr in pliet.

0: E con son saiten da Jakob Steinkellner, ninsa ter la davosa parti profil con Gianina Guec. Et ankel santinsa cevazins, a vox isas ambidada da dir spontan ce ci vignan da meint.
1: Mm-hmm.
0: Pronta?
1: Ja. Yeah.
0: Da cia.
1: Da cia è... A mince casi nos bain puril, aber da cia è halt er da lono ci reif. Also da cia E per me greschen se ti domanda da nuova vinst. I sung da sua nin, se lo el ensetz eri mis da cia. Aber forse che chi sei pitos la patria, a che giuco e os in mis da cesa.
0: Unfanza?
1: Positiv. I vagi una bella unfanza, i vagi... I vagi fic cer genitor si van cadegna, fic in cer bap, nox van Fac na massa, nos van di cleci la nostra mamma fic moderna e da con nox da per tot in vacanza, van fa viadis, van e la ofrang da verta nox in sicali il nos spirt per il mont ed er il mont ester.
0: Luxus.
1: Luxus è per me sanadat. Sanadat et vecr in da cesa, vecr in a frescera, con anda maier. Per me, personale, il luxus è che non si vanno in casil, in cern, in lac, che per me è un grande luxus, e il luxus da poter avere tanti animali.
0: Libertà.
1: E la libertà è che ci i va, ci posso decidere sulla mia vita, posso decidere su cui ci le svevere, posso essere in playa, ci posso stare, ci sono contenta, che è libertà.
0: A dita vos fis vantera.
1: Vantera. Vantera è per me vecr in contorn, carciangs, ci sostignen me, ci pegna me sco ci sung, ci statan a degna da vos me, a proven ved amidar me, kenza setz to che ci dura.
0: Che gia stoi profil con Gianina Guec, Gianina grazie fic ci sostada dalla partita, E da vox ci vez entra las uregnas che profil e rangraz fic piter l'artirs. E dosa mancian gal play da vox di avis musical. Avant la registrazione vez dec ci vesas di na gista da circa 500 canzons ci fisan nidas an domanda perce o gist rusch böble con du und ich fac la cursa.
1: Ja, rusch böble terla fic gugente, fic bler. I tell insomma fig bler musica per me è estremo importante nella mia vita perché la scibliera differente musica ci che sto per me è un challenge da cantare che le canzoni rus bibla d'un di mosa un po la vita da me a Marcus non si sens bitch usce sco bler otros non si sens forse un cicle otros vivagna un'altra vita a tu tenia non si sens einfach nox restagni sco ci sens
0: all'altra line da rus bibla con Du und ich. Ma notra si discurso, Andrina Caprez, am fine notreda.

0: Las novitats der RTR.
1: In Germania do ein Automobilist survenir in Rabatt sin Benzin e Diesel. E da Nova Main e veni annunzia in Cass, nur che l'intelligenza artificiale ha attaccia indipendente main Systems Esters. Jeles Diesch, per vus al Mikrofon Maria Fieli Biengi. La Germania ha survegni l'en prim avion da combat F-35. Il ministro da Defensiun Tudest, Boris Pistorius, ha visitat il Stati Federativ American Texas, nua che l'avion per la Germania è veni presentat. In tot ha la Germania impostat 35 avions e paia per quai 10 miliardi euros. Era la Svizzera a impostat avions da combat F-35 tar il Stati Uniti. Qua veng la fornizione speciale a partir da 2028, uscia il Departement Federal de Defensiun VBS. Oriunda main voleva la Svizzera comprar 36 avions, per qualches Kust sind in tant crescits, ne actual main batch clear quants qui vengen ad essere alla fin finale. E nus resta inter la Germania. Là do ein Automobilist survenir in Rabatt sin Benzin e Diesel. In vista als Prezs auts, du hai la Population venir dischargiada, a annunzia la Regenza Tudescia. Konkret du hai als Tankadis dar in Rabatt da 17 Cent per Liter. Quai du hai valair a partir dell'Oktober fin la fin dell'on. Per il Stadi dat quai Kust supplementars da 2,5 miliardi euros. In a Reduktion summa Janta hai in la Germania già da dal Match fin il Cercladur. La software d'intelligenza artificiale Gemini, che tuccia a Google, appara era HK indipendente main Systems d'autras facentes. Tenor Google sa entrais da quest cas capitats il match. La software aia trantar auter linea plets clav per survenir access a computers da facentes estres. Tenor Google naia da nagins dons per las facentes. Ordavant anja OpenAI, Anthropic e Meta annunzia Cass, nua che Systems d'intelligenza artificiale an attaccia indipendente main Systems Esters. En la Cuba e la Raid elettrica en l'entir paiais colabada, e quai per la seta avlagiada da Pilenchetta d'Alon. Var 9 milions persunes nangina forza elettrica, annunzia il Ministeri d'Energia. Ragion per quai sai attrantar autri in infrastruttura antiquada. La ragion principale sai tenor la regenza cubana dentant la blockada dieli proclamata dal Stati Uniti. Discurs trantri il stus paiais na dati actual main nagins.
0: La meteo.
1: Oz dati per gronda part aura sui eiva, il suo entremet si potesse dar in cins nivels da cumulus. Las temperaturas maximales entranter 23 grads a Quira, 22 grads en la Sur e la Sud-Selva e 17 grads en Engiadina Auta.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Mes Radio, mia lingua.
2: A Minca, anceva oggi l'Oktoberfest, la domanda la più importante. Cant costa in mas birra? Finian kindergeuros a 90. Niro ir paiakel janu. C'è schon in eda ad on Oktoberfest. Con RTR vainza mincia de il nos plageir. Al microfon è Sergio Guetsch. Bella fin demda.

0: Una minuta 37 secondi si storge da musica Elvis Presley, bella fendemda, vos otters finalmanch puspe durmeir or. Cuna charossas vos otters schwez umfanz, ci vona scola, anc miglier schanz po festivar anniversari la fendemda. Oz po far che il Olivia Caviezel d'Avrin, ella complanescia il kinderjava l'anniversari, giavijani na cula party, ella poi rang anche allegrar da musica pil zons che lo a porteir dalla 12 mesa in tana nossa emissione da gratulazions.
1: La cupina presentato il bogn engiadin a scuol il bogn con agua minerala bognengiadina.ch.
0: Per la scelta di mettere il cupenda RTR ad enzaciccio il zons il nostro cincecio d'anniversari. Savez far fitch simple con telefonare ant il studio 0800 25 25 30 e procurar eroz per un bel plagiar d'anniversari per mettere an vos nom il cupegn da RTR 0800 25 25 30 si conoscez in sacicio oz il zons.

0: Bella findemda con RTR Sonda da lunga las dice d'encart time per far la sorpresa d'anniversario. Al telefon è Ursulina Caviezel da Pitage. Bunde.
1: Bindi, Sergio.
0: A ci lesses gratular.
1: De, io gratulesse a nostra Beadia, alla Olivia Caviezel de Vrin. Also, covolgi il stazza, la stazza, il zaugza donda, scuserin, il cuserin, tot, gratulation adella, già vision tot bien.
0: Ella complanescia il kinderjavel anniversari, so ella schon ce far si va scola?
1: Na, ella è già vide fa fufrignadis in tec, o se legra questiamo fa fufrignadi, lo vesen, lo cec, e la onda di non a scola.
0: In che direzione potesse lei?
1: Forse mercantile, forse di o se grada lei in papiteria a fa faleo il fufrignadi, gli esplaie della Fitchbange.
0: E s'allegra da far parte oz anche con la tata, ne ve?
1: Dei,
0: dei allora, già vigenza in una fiche bella festa d'anniversario, oz er an compagnia con vostra Beadia Olivia. De. E ma da nostra parte, dati l'er posta, ter matagna in vostro nome il coupegn da RTR e sparagna er ci Olivia Caviezel vegia plagiar da quel
1: de,
0: souvenir per zons.
1: Qua è la sigir plagiar.
0: Stupend, bella findenda,
1: pitage
0: e in una bella party, un can zisces?
1: Non ho capito.
0: Un can zisces? Oz?
1: Ma non zessano, è stata l'estate, la mamma, la sora, lui senza, ma te petrinza, ma treccio su questo che san venire, sia. Io sai boccia la collega che viene, ma per bograt, in una massa si girbuc. Sì. Ah, per la famiglia.
0: La famiglia fa festa oz piglia kinderjavel da Olivia Caviezel. Tot bun, Ursulina.
1: Grazie,
0: bella festa e ven avanti una bella findemda.
1: Un milion, grazie a te.
2: La cuppina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch

0: Els moments der RTR er adegna con poder regalare il coupegn d'anniversari oz a Olivia Caviezel d'Avrin fece gogent era un nom della tata Ursulina Caviezel. Il è stolas dice den cart Taimp, ma si isces d'anturn per ampruar da angivinar la ciosa ci cerciagni.
1: Ci ciausas. Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Er la sonda savez ampruar da angivinar la ciosa e giu ignoz per bonzan la valletta da 80 francs. Co en ils treis ciavazins ci descrivan la ciosa?
2: La ciosa è savens obbligatorica. La ciosa comunicescia in sacè. La ciosa dati in differentes grondezzas.
0: C'è pudess che l'esser 0800 20 25 30 ci lesse pruar da angevinar la ciosa ci cerciagna co è RTR ciosas.
3: Lei indica o es el team de su rain.
0: C'è dati il Danova su rain.
3: Ok, io stai nu. Via.
0: Forza ci dona benzin, gudogna osa il jackpot. Pudes essere.
3: Come va?
0: C'è cercianza.
3: Io dico la sottoscrizione.
0: La sottoscrizione.
3: Sì.
0: È savenz obbligatorica, comunicescia in sacè. I dati alla differente sgrondezza.
3: Yeah.
0: Cercianza la sottoscrizione.
3: Sai,
0: e cercianza becella.
3: Ok, yeah. Yeah.
0: Grazie della partecipazione, bella fendemda a Surain.
3: Addio, grazie.
0: Ci ho una proposta 0800 20 25 30. La ciosa è savenza obbligatorica. La ciosa comunicescia in sacè. La ciosa datiglian differentes grondezzas. La sottoscrizione è il bec. I cercian in sacè oter. Si vets anc ideas gugent lascer saveir con telefonare ant il studio 0800 20 25 30. I savez ven avant a bruarda a gudanier bonzan la valletta da 80 francs. Ci les erank pruar 0800 25 30. La ciosa è savenza obbligatorica, la ciosa comunicescia in sacè, la ciosa datiglian differentes grondezzas. Proposta numero 2, ci è al telefon.
4: Vieni con Sergio Cassini di Runc.
0: C'è cercianza.
4: Qua è quella etichetta che ha la scusa quel segno della Svizzera c'è Hackins
0: a Pigliauto Kleber Pigliauto
4: è bene con dati magnetic e metta bustina sui bugini
0: cercianza erbeci.
4: Okay.
0: I cercani in sacce water, eh? Grazie per la partecipazione, bella fendemda er a vos. Proposta numero 3 0800 20 25 30 RTR Ciciosas.
5: Biendica e duf de suai.
0: I savez gudanier bonza la valetta da 80 francs.
5: Deo buciunt. Also, io maneggio le rode 4x4 e un virn è obbligatorio per certi cancunz.
0: Dove il 4x4 scendeva su Rhein?
5: Oh, che un massi, forse che ho regrat, ma... Ja, già l'ho se lo sono fitto, che ho bene.
0: Proposta numero 3... I dati da Gudanier bonzan la valletta da 80 francs. La proposta è neida da Imelda Duff da Surain. Cercianza Erbec. Bella fendemda, Gugent e non treda, puspe. Anche due chances, Scilets, Oz, Ampruar da Gudanier bonzan la valletta da 80 francs. La ciosa. Ci cercianni è savenza obbligatorica comunicescia in sacè datiglian differentes grondezzas Si beciots, allo gugent dumang, puspe grazie fitch per quelles propostas, i resta uscei a mince cas interessante schon dumang, savezza pruarda gudanier bons per 90 francs.
1: Ci ciausis! Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nikis-vonwelt.ch
0: La findem da mince mai tranter las dische mesa.

0: findem da gli estolas di Jamesa ci s'allegra schon sen pitart.
1: Il calendar.
0: A Chlin è oggi fiera tradizionale producentes e producents presentan delicatessas locales artisanadi indigen per buona atmosfera procura il divertiment musical dantant ci la ustareia da Chlin anveida da star anzeman e galdeir la compagnia tot quegli oggi gli antirde a Chlin. A scuol per la Fundazione Nairs, savez esser dalla porteida alla guida, ava tranter natera arte e cultura. Il programma anceva ozza si o mazde alas duus per la Fundazione Nairs, ins s'allegra da vossas visitas. An Lumnezia, an Conex, con il giubileum da 150 ons degli Sainz Grond dalla Baselgia da San Martegna Lumbrain vin organizzò una guidata speciale davanti il tema Sainz an Lumnezia. Simone De Rungs e Gian Bundi magnan tras las guidadas e raggiungan er davanti quel vaste multifar tema quella occurrezza quella cozza anche finian alas dodas e in tip peroz a Lyon taimp da ton e taimp da racconto la biblioteca anveida al caffè della Kintz con il tema «Il aton colurescia la figlia». Oz se o mazde dalla scatola alla 6 entra la biblioteca a Lyon. Tant calendar per oz, details catez scuadegna ir via la plataforma online calendar.ch.
1: Il calendar.

Quella è RTR, la sonda con Take That Sweet July, anche avant la sendes Milky Chance. Gistosa, quel hit c'è anche Oz, l'unico hit da Fool's Garden, Lemon Tree. Bella fin d'emda.

0: Er la sonda.
1: RTR Impuls.
0: La ciaccia continua schon puspe bain bot l'indes de el puspe si an avant a posta. Per da quel taimp vainza pront per vos otters ils impuls da ciaccia. Per oz e pils proxims deis impuls da e con David Spindler.
2: Se jau jes a ciaccia, qua fusi na vara roba. Claire. Io stes fare mo la patente e to qua ci tu capro con lavurs oranti la natura, quar se naturalmente con moser su, c'è to che slur la scheibe più o meno in temez, con sieter. E io stes aver tot l'equipament ci tu capro. Io stes river tras quel clap examen. Lura fussi au alla fin di mena ciacciader, podes tor la patente e dir a ciaccia, da per tot, antil centun grigiun. Ma te mette avant. Le turbulenze, anche la canzone di Barba Peder, ci giaiva ciaccia, t'offerries contro questi problemi, c'è auves. In giù è siau a ciaccia, denor la legge da ciaccia grigiuna potesse avere ciaccia in tutto il cantun, se avesse la patente, da principi, sta scritta anche la legge, da principi. Una nozione magari mal precisa per una legge, ma naturalmente ben d'inclair. Se metai avant ce ci capitesse e oi es a ciaccia uneada in Val Charl, l'ora forza ente somla Val Medel, e do ente la Val Fix, o ente la Val Fedoz, lama plages quae eramo. Io non crei ce au survives mia prima ciaccia. Chames gir tras tot el centun grigiun, fuste nor leccia, da principi, tot in orden.
1: Impuls.

Gavin James ter RTR na 30 minutes novitats siva la sendes tips da literatura il Maglia Coders presenta 4 novs Coders romans ci racintan da curagi, desideri gisteia tot quegl siva las novitats al microfono è sto Sergio Guetsch giovesce una bella findemda con tot quegl civigni anche

0: las novitats ter RTR.
1: Contra il giugadur da Balapè Svizzer, Granit Xhaka, veng investigà. Quai en connex con in certificat da Covid falsificà. Ad en Germania do ein automobilist survenir in rabatt sin benzin e diesel. Ieles Indisch, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. Contra il capitani dall'equipa nazionale svizzera da Balapè, Granit Xhaka, veng investigà. Quai en connex con in certificat da Covid falsificà, scola procura pubblica dal Cantun Luzerna a confermà en vers SRF. Tenor il blick, casco en prim rapportà in Chausa, aia Xhaka survenì il certificat tina media a Luzerna, malgrà che naia Bec lascia vaccinar. Sco in predader dal giugadur a Gitchen vers il blick, aia Granit Xhaka la conferma dallas vaccinazions. Per via dall'investigazione, nas exprima Xhaka dentant Bec pli detaillà in vers la pubblicitat. La Germania ha survenì l'emprim avion da combat F-35. Il ministro da Defensione Tudesch, Boris Pistorius, ha visitat il Stati Federativ American Texas, nuoche l'avion per la Germania, e veni presentà. In tot ha la Germania impostat 35 avions e paia per quai 10 miliardi euros. L'ultimo avion doai venir fornì il 2029. E nus resta inter la Germania. Là doa un automobilist survenir in rabatt sin benzin e diesel. En vista als prezs auts doa la populazione venir dischargiada, annunzia la regenza tudescia. Concret doa als tankadis dar in rabatt da 17 cents per liter. Quai doa valair a partir dall'Oktober fin la fin del on. Per il stadi dat quai cust supplementars da 2,5 miliardi euros. In a reduzione sumaianta ai in la Germania già da dal match fin il cercladur. La software di intelligenza artificiale Gemini, che tuccia a Google, appara era HK indipendente ma in sistemi d'autras facentes. Tenor Google sa entrais da quest cas capitats il match. La software aia tranter auter linea plets clav per survenir access a computers da facentes estres. Tenor Google naia darna jeans dons per las facentes. Ordavant anja OpenAI, Anthropic e Meta annunzia cas nuoche systems d'intelligenza artificiale an attaccia indipendente main systems esters.
0: La meteo.
1: Ot stati per gronda part aura su Iiva, il suo intermezzi potesse dar in cins nivels da cumulus. Las temperaturas maximales entranter 23 grads a Quira, 22 grads en la Sur e la Sud-Selva e 17 grads en l'Engiadina Ota. Era da maun dati aura su Iiva con fine 24 grads a Quira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. Literatur romancia sut la Marella. Con il Maya Kodisch tar RTR.
2: Un chavrer ci parta da fna ein til grond mond. Una vuolp ci cercia se svair da casa e riva pro ls kängurus in Australia. Un puap ci vemmo ba a scuola ed incontra ad un cavalier ci til proteggia. E poesias c'ha l'autura a lasciair scobarcinnas antilaua. Da tua quai tratten cuders c'ha l'malia cuders presenta oz il amarella. Cuders romans per cresciuts, juvenils ed ufans in differenzi idioms, cuders ci sun nuts publiciats ped in quart, e ci podessen esser una buona lectura per las saires più lungas uassa cialutuan a cumanza. Jast il malia cuders oz nina dazi, con sies poesies, e me vina puarcher. Ella s'occupa da texts romans, da più bot ci jessen in schna in invlidanza. Beim Nütz e beim Nüdes pro Malia Kuders kumai Esther Kretli, bel cia voescet alla partita.

0: La Marella il maglia cuders e con la polca dals Frenzlis nu jaina su clin ma su fna. In Giocia Franz, il chavreret, fa ir si es chavres tras comun. Il chavrer da Valdretta, a nom la prümovra da quest maglia cuders. L'autur es Jon Bardola, ci ha vivu dal 1877 fin al 1954. Bardola es uriunta fna dira magister ed ha vivu la gronda part da sia vita io la bassa. E di quest cudes a me vina puarcher. Sulla cuerta una fotografia ci muossa un chavrer con sias chavras. Sa me vina puarcher da più da questa fotografia.
1: Di mena es un nido savair per cas questa sta, ci ci des quel chavrer in quella cuerta e quel veva crea nom Franz, i varda in avo, e cerca quella donna che aveva niente, che lavorava il città. E ed era proprio in Cevrer, più che del Tirol, quando si venne del tot, a Fna. E quindi tale storia a ma Cristofel de Not, questa sta. E questa fotografia faceva parte di quelle fotografie che Clariac, Florio Pünter e Jean Mathieu hanno già esposto in casa della scuola a Ramos.
0: Go a ella allora scuvert quist text, quist raquint?
1: Ma in sé, una delle ultime siades, c'è ein scontrai a un cordino raquint, e mal dat in man un scritto, e ha dit, quist raquint potesse tu e dir uniade. E tante rotter deren pro simple raquint dels frars Bardola, e qua deren frars de matata, o se c'è en a, in perde quest separatums, e tante rotter nai lura verdagna ad un pal cilinders ladins, e del cilinder ladin del 1931 sind quist raquint.
0: Il chavrer da Valdretta. C'è capitolo in questo racconto?
1: Di meno, io dal motto è in matto, ci cresce su con la mamma, il papà è morto più facile da malaria, era in randolin, ci è in pace frutta del patron randolin e il con cui si cresce su in un ambiente più povero, poi il befar da cevrer, quando vuole per restare per tutta la vita, e c'è per caso un mezzen, e quasi un artista, tu darsi quasi un paio scoi in una terrabla, e quel mezzente il paia un gersonato da falegname da mobilia. E quel fal, e la bassa, e riva là just els prüms mai, e cuci els lavorans da quella fabbrica festeggiaschen els prüms mai, e el ciuffe föpel socialism. Naturalmente non può qua ir bain, el vendru raspedì, va all'ester, e fa la una seconda formazione da liutaio, il costruisce gies e torna l'ora d'accensi a patria, tot finisce fitch bain, ed è proprio una storia d'amore, ma che l'hanno lessa tradir.
0: Non va in guardare avanti la fotografia della cuerta, quella è bot pittoresca. Il text sulla vart de vo della cuerta, tu ne piccions sco un trattato politico, forse potesse ella leer avanti quel.
1: Di meno qua è curto il riva, proprio un di questi manaders del movimento del lavorans tenne un discorso, l'era passione e tante rotter appunto dice guerra alla guerra, pace als pövels e disarmamento generale, acceptazione senza condizioni delle 48 ore del lavoro lefne, eguaglianza de drets economics e politics per la donna, introduzione della durance per gli odveglia, per invalids e per relasciats. A me pare qua assolutamente insolito. In 1931 in un momento non avevano mo nue da questi drets e per parte mancano di una mo.
0: Jon Bardola di meno in scrittura politica.
1: Ma e crea un scrittur ci ha già un certo socialismo a sei protagonisti, ma è crea quasi l'unico raccoglie proprio politico. Il svesse era forse piuttosto d'un... il era per il stress d'umano, il era forse piuttosto... se non pensiamo a Leonardo Ragazzo, a Hermann Kutter o a Peter Paul Cadonau, più cristiano social, di meno di un cristianismo social. E la stat magister ad Amrisville, e là aveva il blers scolarins, che non avevano tutti, per questo, e lui aveva italiano, e per questo scolar, se lei è stato molto importante, e pensa lei semplicemente combattu per l'integrazione dels lavorains ad Amrisville, questo è il socialismo, ma proprio politico, cioè se non erl.
0: Ma aveva allora letture e letture in Engiadina da quel tempo, 1931?
1: se les essa sincera, è no grazie quel requinsien il grand, ni lectorà, ni let, perché ci us leu vesna più facil refusà da publiciar da quel tempo un text si da all'estesa ein tractats fitch fitch clairs pels drezer, per exemple quest manader dels lavorains dis Charles Compoins e Charles Compoins, e manai, 1931. Quais visionari, e pensi als requins de ombardolen as ai grand conosciun in giardina.
0: Ah, ella una passage antil kudes citi la plage special mein Spain.
1: Si, e grazie per les estüne de quel discurs. Ed es ant fit bleres passages enorm humanes, scrittes cum blere bein vulientia. Ma quel discurs, che quest manader fa, quel es propte, quel fa star enorm stutti la, tante roter, digel, il socialism combatte pel ret de poder exister e vol procurar el debel una plaza al solai. Els fa strada da per tot, pros omens, pros donnes e pros infans. Nos coures schlarge pro l'impissamaint, quest sunt tes frars e ties sors. 1931, ne tramat cun ein ter italianissems, farsi strada e l'ura ein Platz an der Sonne ist vor zehn Kalk. Du darfst mal einen Anlösch wie in Engadin. Ich lese nur den Stadtmagister. Ich glaube, ein paar in der Region sind ja chinesisch gut Italien. Er ist in Postüte, da haben wir es will. Lass gerade durch die Vakanzen. Suppone, es ist bei einer Tornasche in Randolin. Auf Nacht und sie gehen, aber sie zählen zu Neve gehen. Ich glaube, in dieser Quinz haben wir St. Blair das Seis Credo. In diesem Jahr, der Mod, wo das Esser es ist ein alter Ego, der dir zu wissen. Sie das Partie sein sie raps, und dann ist es tornat für die Schritte, mal ist es tornat. Con contentezza e con insoweit, la fatta als Bund, pels Humans. E grazie a quest Bardoles, quae deren Personalitat surprendentes.
0: Il Chavrer de Valdretta, de Jon Bardola. Un raquint, ci des comparu avant Pocci Antons, il Chalender Ladin. Uessa in una nova edizione, pro edizione Mevina Puercher. E tu del racconto dass poi erta d'larsch co cudes auditiv l'access funziona per mezz d'un code QR eintil cudes o sulla pagina d'internet dalla chasa editura. Da vo Curdin Nicolai e ses lat da chavra vai in avant qua il amarella con tips da lectures per ufans e juvenils.
2: Un bel dies, mien signor, süd de Genevra. Con i schnader schnutze, con agliers.

0: Dallas chavras uassa pro otras pescias. Il malia cuders cun un tip de cuders. Sur ils nivels, un cuders cun portrets ni ora e la chasa editura romancia. L'autura es Xenia Berter, muasadra e pedagoga curativa cresciuda su il Laval Tujec. Eli storgia sur ils nivels cumainza uschea, ilea Xenia Berter.
1: En sanua denter praus plein flurs ad ual spes, viva la pincia ual piuna. Il plibu gen vagabondescia ella anturn, caccia siu nas el staub dil tais, ni mire cosiu malec vin reflectaus el laget. En siu revier en conosce ella mincia tauna e mincia zup. Mo tutina mancan cecai ad ella per propi se senti de casa. Ina sera, che la mira si el ciel plein steiles, trace ella. Cheu, hai eu già encuretste per tot. Forse, sto eu vesete pli del mon per inflar miu verde casa. Ascia, fa iuna l'autra de maun il fagot, stenda siu barbis all'aria e se mette sin viadi.
0: E sin ses viadi inscontra la vuol biuna beim bot ad un compagn. Lupo, il Luf, ci avaira meins nom Lupo Montgolfier. Il nom di stuot, Lupo ha un balun ad aier ciot, e con quel parten els duas erbe subit pel muandaint. Ei nu resten sur ils nivels. L'Egipte es lur prümböt, la inscuntren es il Chameil Ismail, e vetzen las piramides. Davo vai in avanti in Kenya, in India, in Cina. Dapertua dana contact cum bestias, liuns, tigers, un panda. Umans nu vezna, ma las bestias porten una sort büschmeinta cun stoffes e musters tipics per il paiais. Dalla Cina vana sur l'Australia cun koalas e kängurus in America, al prüm al nord e lura al süd. Là vezna monumains e chasas tipiques. Is pudess pensar stereotypes, ed schal titel po manar un pa a baduncles, perce ci nu capita nöglia sur las nüvles, es il cudes una grandiosa scoverta, e quai surtuat per vida las illustrazions da Xenia Berter. Collages da portrets, pot fotorealistics da las pescias, con stoffes e palperi. Un sömi. Essa forse eriuna be in sömjada? In mince cas, ella alla fin der cea casa, con sesami lupo, e dis, e quai fa pensar natural mainch al piccen tiger da o wie schön is Panama. In da casa è là nua che ti has compagnia, nua che ti pos rir da sentir bain e pa sentar dis da mai morir.

0: Meis seguant tip de cudesch porta il titel «Mia mich cor de fier». Pod un istorge da Chavalier sia quai scriva l'autur Daniel Badraun, cins lea giusta las prümes lingias.
1: Oz weinsels gatte d'avril, quies per me il dil più importante tuot l'an. Naturel meinst du que er nadel, Pasqua ed il prüm di dallas vacanzas da steht. Ma quels dies appartenien a tuots, els gatte d'avril tuotce per cunte be a me solet, quies mia anniversari. Aia Felix Berger, via da la Tour Sees a Schlawila, de oz präzis unde Jans, quis se mezzdi, weins lieber, e per wieder que. Weh Felix, ades beim Botas duas, quis nossa Mama, ella prepara giusch la Maisa, metterno Platz e Serviettas, las Bavrandas e di mezz la Maisa sto allura una Torta con undes Cendailas. Da quellas robas fallo gugent, bger pi gugent cu pulir, fer urden u laver. Mamma ria bger, crida schel es triste, isch a qui foda bsön, folla udir sia wusch weira da dot.
0: Unde Jansa Felix Dimena, el vive cu mamma e bab e treis fradliuns a Schlawila. Al cudesch ens prescheint al mincia di de famiglia im möd fitsch realistic, Konflikts, Emotions, ma ir mumains da Comunanza. La situaziun as müda, curciun nov magister venant il Comun. Nöchel füsse wer, na, el nu tenia eint la distanza e vein massa da strugel zu fans. Quai dai nöl a Felix e da ses fradliuns ed es supponen contra il magister. Uassa cupice l'atmosfera e bler su fans sun contra es. Felix ve mobà e fradliuns e genituars proven da tuot per til judar. Judar til juda la fin al stodotter. Felix lea als cuders culs aventures da cor de fier. Istorgius da Chavalier sin giocel scuvrisce, co ci des da dir intorn cun inimis, e ci sto avair curagi e mincia tant un cor da fier. L'istorgia da Daniel Badraun, mia mich cor da fier, es un appell da du dir la vust al sufans, dat niair insembl in famiglia e naturalmeinst das fidar dals buns cuders ci pon e rüdar sur crises ora. Da voi un pa musica jain allura il mond dallas poesias da Nina Dazzi. Restai cu mai e cul malia cuders.

0: Chan Chan, musica cubana dal Buena Vista Social Club, il Amarella, il Maglia Cuders, ci presenta oz letteratura attuale rumancia. E quest Chan Chan cuban inscontraina più tardi eri las poesias da nos prossim Cuders. Pappardez da Nina Dazzi, id es il prüm Cuders dall'autura Engiadinaisa. E Claire c'è una voglia savare da Nina Dazzi, coccia questa collezione di poesie sia nata.
1: Tutto veramente cominciò a ventre le decenni, scuccia già spasso con le cerozzine come si fanno. E l'ode semplicemente scura e scoperta al mondo, la natura, e quando il pop dormiva, guardava intorno, e allora mi veniva un po' trezza, malgrado la prima volta, che guardavo sul pezzo mezz'ema, ed era scusdraccia da naifi, questa della religia associazioms, quando era scura sbleccia, c'è una fa vent fegni, e uscì veramente cominciò. E con i fans pitches, allora mi c'è scritto su e quella era la pratica da scrivere su molto corto.
0: In questo Cuders Pappardez c'è 68 poesies e sono ordinate in 5 capitoli tematici. Come è a questa struttura, a questo ordine?
1: Ma è la nostra prima discussione con l'editore e con la lettura del no. Un pacchetto di circa 100 poesie e aveva per me già guardò un po' fatto in un certo modo ordine. Allora venne a guardare insieme, venne a cernire, guardò cosa potesse fare e allora si dà l'idea che si potesse scoprire per il capitolo giusto un verso in commenzamento di una poesia e allora venne un po' guardare ci scivolente e con cui ho so, sempre guardò questi 5 capitoli blinis blovas, seli ma vus grosla da nus sull'oceano aer da fegna, porta da vent e per tornare accesa.
0: Noi fa in questa intervista Vers Metzti e il titolo del Cuders è Pappardez e nas vessam incettandoci alla sündice mezza una pappardà. Forse non tu capisci quel plet c'è anzi poesie da c'è far con la pappardà, con la pappardete.

0: E leggeis giusto il prüm la poesia Habana. Habana, chavels in chan chan, collectivo tropic ramplumma sulla 10 de octubre. Corps soten senza sutter la chansum eterna. Proxima parada, chi chan chan. E l'ora magari c'è un'altra, e sumento un per poesie, ci sumer, ci m'occupa il monte, sumer quel segno po' poesie politiche, e volesse giusto leer una vedezza, c'è da ci fer, Ercole in Giardinia. Vedezza. Nosses t'mures in stias d'indumengias stemme platz in parada er il lavurdi, suasden del vöt, della lungurella, del girf, spetten ci norma viventa spalenta ed in pizza l'urpavalz.
1: Papardez es seis prümkuders, ci ven ora più o mai nosse con sia pension o in l'età della pension es qua in cas.
0: Ma ci posso dire, tutto sia tempo. E da voli essere, ed è una propria coincidenza, non è planizzato qui o scena, qui o assa simple, mangi do. E il bello di tutto, ampera, c'è la mia paperdez, faccio giusto l'appunto, assa dal tempo attivo, professionale, il pensione. Ma questa è una coincidenza.
1: Ella ha descritto avanti che le poesie sono nate, per parte sono le poesie dedicate al suo fans. In casetta hai letto che pubblicare queste poesie, ci erano fino a pro ella, si è stato un passo magari decisivo. Ella lascia ir le poesie scubarcine da Palperi a Intilova. Perché alla vaira meinst decis di fare questo passo? Nu sind rückle ella forse da quai.
0: Nein, nicht mehr rief, ma es ist proprio effektiv manchmal ein grand Prozess. Perché c'è qui a to kommen so in möti resch, senza intenzione insomma da publicare. E dal 2019, der scrittore della letteratura, ci vava la tematica il mer, ci cercava un text, c'è da ci fer col mer, e allora c'è so spontana manchmal mi pisede, ma è vero, ma c'è poesia, c'è da ci fer col mer, ed è allora tramisent, e allora è mica tua accoglienza, e allora il san sequenza, e allora mica ten tramis, e mica ten dergi la prelezium, a rivista, so c'è ci der, allora, su mi, erni da un po' intimida studiare dall'editore, dalla lettura, ci vanno fatto la domanda, ci hanno già fatto la ponderazione di fare una edizione. E allora la prima risposta era no, e si è cominciato naturalmente a lavorare. E allora siamo pensati di essere pronta e decisa, perché alla fine è qualcosa che è in team, ci smossa. E il bello però, la decisione che allora proprio do è l'idea da partire. Forse c'è una volta e vezzo allora di stare a lecture e lecture ci leggono e vediamo loro associazioni e questo è molto bello e non mi rifle.
1: Ah, è la una poesia prediletta che la ans potesse preler per finire?
0: Ma prediletti è difficile da dire, adesso è di ponderò quello ed è semplicemente è sumnida su una che è scritta magari al principio e ed è diverse poesie che è da ci fare con mia per davanti, è già fatto gente a plaz tra non e nonna ed è un tempo del dì che è fatto gente tra entro dì e notte o notte e dì e volesse forse giusto leer. Quella e quella o nom 30 di not 30 di not in stüva ed er in stüva con mia nonna 30 di not il battacor della puppa il clam dell'ura tia mem copigna a ciò il tabac il perpendicul della saira e le suandas suspürs in berceda sul canapè guardi il tramunt del sulai.
1: Poesias da Nina Dazzi, il nov cudes Papardez, nu ora questa sta e la casa editura romancia. E quai es a stat dalla Marella il Malia Cudes, floccia vo es a stat dalla partida, cumai Ester Kretli, cis ce vuse buones lectures, adiau e sta pain.
2: La Marella, il Malia Cudes.

Everywhere.

0: las novitats ter RTR.
1: I dad investigaziuns previd in certificats falsificada Covid in conte Grani Chaka e la Germania sovint ses in prim aeroplan F-35. Ils dodis al microfon de Florian Mon, bendi. Incontri il capitani dell'equipe nazionale svizzera de Baller P, Granit Xhaka, ven investigar quai en connex con un certificato de Covid sfalsificà. Scuola Procura Pubblica del Cantun Luzerne conferma in vers SRF. Xhaka aia sovenir il certificato di una media a Luzerne, malgra che n'aia bec lascia vaccinar. Il Blick aveva rapportato con prima in causa. In pledata del giugadur era giudic in verso il Blick che Granit Xhaka aia la conferma delle vaccinazioni. Provi della investigazione ne si esprime Xhaka bec de pli in verso la pubblicità. La Germania sovenì in prima viun de combat F-35. Il ministro de defensione tudest Boris Pistorius a visità il Stadi federativo americano Texas. La nuova che la viun per la Germania venì presentà. In tutta la Germania impostà 35 viuns e paia per quei 10 miliardi euro. Era la Svizzera impostà viuns de combat F-35 en il Stadi Uniti. La fornizione spettinza a partire del 2028, scrive il Departamento federale de defensione. Orionda main voleva la Svizzera comprare 36 viuns, per cui che il costo e l'intanto crescita ne è attualmente becchia quanti che date in tot. In us restaurantis in la Germania, la doenzoni automobilisti in rabatz in benzine e diesel, en vestels prez auts, do la popolazione veni discerdiade, annuncia la regenza tudestia. Concret, do i dals tencadis in rabat de 17 cents per liter, quei doi valair a partir dell'Oktober fin la fin dell'on, per il stadi dat quei costs supplementars de 2,5 miliardi euro. In reduzione sumeante ai da in la Germania già del maggio fin il cercladur. Il sistema di legge online a Mosca vien attacciata hackers, quei reporta l'agentura de novitats Interfax. Da nuova manadra della Commissione d'Elezione continuation le attacche in se defende d'entanto con successo e la situazione sia sotto controllo. In Russia vengono più il venerdì eleggi in nuovo Parlamento e i primi risultati vengono aspettati la domenica sera. In la prima elezione dopo l'inciata della guerra in Ucraina vengono aspettati che la partita di Vladimir Putin salva sia posizione dominante. La software di intelligenza artificiale Gemini, che tocca a Google, appare era attacciata indipendente ma in sistemi d'altre facenti, tenne Google sein trois de quest cas capitats il match. La software ha tra l'altro lignaplets clave per ogni accesso a computers de facenti estres, tenne Google n'aia dane jeans dons per les facenti. Or davant an già OpenAI, Anthropic e Meta annuncia a cas, la nuova che sistemi di intelligenza artificiale an attacciar indipendentemente sistemi esters. Ed in conseguenza da tutti quelli incaps con intelligenze artificiali vuole California introdurre un meccanismo di interrompere in caso d'urgenza. Il governatore della California, Gavin Newsom, vuole evaluare se tal meccanismo è necessario nel modello dell'IA. Experts ed expertes do inoltre proposte in fine novembre se il suo ente vuole decidere. Comunque che le bleres grandes firmes d'intelligenza artificiale in domiciliades in la California fissano le allora pertucciades.
0: La meteo.
1: Od dati per grande parte aura sulle ive, il suente mezzo di potessi denti in snivels de cumulus. La temperatura maximale oz acquira 22 gradi, demon dati fine 25 gradi e vinevant bler solei.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch.
2: Mes Radio, mia Lingua. Üna bellischma sanda dutuan veins nus oz quella pudainza giudair tuts insembel. Belce vos ministris la fin defna con RTR. El microfon per vos Natalia Diller. Nus ens accompagns usalura in quista mezz'ura 30 roter con las elecciuns de Seglia.

0: La Amy Winehouse con Back to Black. 185 abitantes ed abitants del Fschinenche de Segli in Engi di Nota esem radunos ir saire per eleger las novas instanzas comuniles pels prossims treis ans. Schkunov president es nie elet Christian Moili, ci des già sto del 2009 fin al 2020 president comunil. E col nov elet Christian Moili, onus redaktur Georg Luzzi podie discuorer giuste zieve l'elezion de der saire.
1: Christian Moili, stat fin già dude Jones president comunal da Segl dal 2009 fin 2020, gratulesch per l'elezion, osa elet co president per il Zons 2027 fin 2029. Che stat la motivazione de davantar da voi un'interruption da 9 mainc president comunal?
2: Ed è giù di che il tempo ci impodava ben ci focussare sulla mia banca, che lavoro in event 6 anni, su mia als primis lui in pre-pensione, e si è cominciato a studiare in poi, ed era badoce su mia più madur, era più autocritic, e ora la piattaforma per democrazia ci avanti formò a 6 e 6 mai, e nasce una nuova società, e lieta società per Gardeer scuccia arriva da promuovere Sail, perché c'è la lista dei candidati che era piuttosto vede. E due sefne senza la radunanza, essendo 100 insieme, e l'ossum sali ora, c'è la mia candidatura, e c'è 5 altre candidature, e per clove anzi oggi una radunanza con votumazioni, la liet proprio più cerner.
1: Un'elezione clara, c'è un tidesh, wurst per el, 73 per Donesh Pacher, vesse al spettacolo?
2: Ich habe absolut ein gutes Sentiment, eins gut zu portieren, das Resultat. Und er präparo zwei Diskurs, eins, wenn ihr lebt, und eins, gewesen, das ihr in Georgias.
1: Las grandes sfidas futuras da Segl, une ad las finanzas, grande infrastrutture da mantener e der pro personal comunal, che concret vuol el mudar quia?
2: Ma scoprim, voglio con la mia suprastanza, ci vengo a Seilet, fare una clausura e guardare che vanno tutte per sfide sui mais, che progetti sono cominciati, che sono preparati e che stai di essenza. E scusate, sto vanno a priorizzare questa roba, sto vanno a analizzare che vanno proprio da fare nel prossimo anno e sono convinto che la roba ci porta poco, nuzza, sei, vanno ad avere il coraggio da spostare o da stricciare per fine.
1: Prima abitazioni, la situazione a Seilet è un modino fisso tenduta, cosa poi a Seilet promuovere prima abitazioni, abitazioni paiabili per indigenze in avvenire. Che fa il nuovo presidente e la prossima legislatura concreta per questo tema?
2: Allora, c'è una volta la survista su che il progetto si muove su Maisa, una della cooperativa La Grefka, che è già magari veil, l'ONU sa che c'è il stedio esplicito, che ha istanze, che vuole vedere un plan da quartier, so da prima di avere la survista, ma quello è un giuro progetto che sto promuovere. Che dopo ora c'è altri obiettivi a sé, stabilimenti già esistenti, si sa da testa per fare abitazioni, e l'ovo che per chatter e portare insieme proprietari con magari gli ci vuole investire in questi soggetti, poi c'è un stabilimento esistenza, l'ol rischio c'è qualcuno fuori istanza per trasformare in una stalla veglia, per esempio, in una chiesa con un per abitazione, che è il minimo.
1: Il tema scuola a Segl viene al prossimo sonso attuale. Er vo combattevat con la mancanza di fans, la scuola è però importante in comune, o mai in appunto a forza di stessi, da avere con i comuni vicini.
2: La scuola è primariamente una lezione del cusale della scuola. Lo vedi a me come presidente, la soprastanza comunale, piuttosto che la ruolo di coach. Il cusale della scuola è responsabile di studiare la nostra legge della scuola, senza, adeguato con le cifre che avanti, che si può constatare che il scolarsi già regna nei prossimi 5 anni in scuolina. Che si avanti, che si già nati. E là il forum d'economia Grigium fa per vincere il comune, fa il proiezione. E per sé la Svezia c'è che la cifra del scolarsi entra vinci anni in scuolina e c'è 4. Il problema è l'attuale 6, ma quella vuole in avosso in 4 scolarsi. Per me è che è evidente se vogliamo garantire una buona formazione per i nostri fans, c'è vanno da collaborare, c'è delle forme creative, ma scudite cosa lavoro primariamente del cusale della scuola.
1: Un ultimo tema, il turismo. Per Segl è il turismo dal punto di vista economico una pozza enorme importante, ma mai ne è di vantaggi per le indigenze di una più difficile presa blair secondo le abitazioni. Che prevede Christian Moili da fare per mantenere la qualità e comunità per le indigenze?
2: Elsum che si sporten in sé la nostra paia. Nous vivons completamente del turismo. La nostra firma va in firme da fabbrica. Che si lavorano con hotels, lavorano con lieci o secondas abitazioni, sanesce abitazioni. E la nostra prima che il clima resta buono, 30 da noi. E l'altra sfida è che la che croda da vent, il fit agent per appartamenti. Perché è da vacanza, da cercare la soluzione con una nuova imposta. La regione è una sfida grande, perché ce l'ho, poi si mette a vento, cerca di perché si sdosta con questa roba. E allora è importante integrare botte e liet per menare in una buona via.
0: Christian Moili, il nostro presidente comunale di Sail, in discorso con il nostro redattore, Georg Luzzi.

0: Midains della politica ince svelt der la cultura. Già per la 13ª volta sur dall'Uffici Federale de Cultura, qui stan ils premis de musica svizzers. Sper il premi principale, il Gropri de Musica, ci va alla jodledra Nadia Reis, ci desotò con 100 mili francs, survengen ince undes personalitäts, er ince un premi de musica, ci des mince volta dotò con 40 mili francs. Un de quis premis mentre nos in Grischun. E qui l'Ensemble E ci dedicesse de spepasse vaingians alla musica nova e alla musica contemporanea. Hugo Scher, de nostra redazione de musica, oggi scurie culs Fredlions, Riccardo e David Santon Caflisch, ci sono quasi al ciò enorme dell'Ensemble. E el oggi scurie con els so de la significazione de quis premi e lor passione per questa sparte de musica. E scoprim, allora volia saver del David Santon Caflisch, schel egi allora, insomma, preparò un plaid per la surdede del premi.
1: Già, io sono un po' di Londra, ho fatto un po' di tempo alla fine mit dem Menz, aber in München kann man probieren, was ist Menz, la grazia in tutto il quattro lungaggio schweizers.
2: Hast du schon erwähnt, ich checke il contegno principale di quel plaid?
1: Io ho provato in tutto da dire che fa speciale l'Ensemble E. Cioè, era per me schon qui vai fondato in una fine mira da fa programmi fit speciali che racconten mince gange storia. Qui vinge un provo, non sei mi due, maximal 3 minuti, da dinge qui bleit. Sto schon zu preparare, probabil da plica. Schon fetch Introduktion des Konzerts, la Kustelliere Federale ist auch präsent, lust euch schon wie Besenmangs.
2: So wäre es aus, gewusst hat das Nominei, Riccardo Caflisch, per quei Primi?
3: Null, nada. Proprio absolut mal bo.
2: A quoi che veniu comunicau vus, simplement in telefon?
3: Ja, io mi nisca. Il nos presidente Suprastanza ha telefonato mille sere ad agic, ja, ose stos di magari se c'è ta, a sta a Cesar, non si rinni in quei premi, dio, sì, c'è, premi, c'è, vai proprio buddito, capiu, a per su entro 2-3 giorni vai c'è cao, c'è dimensioni, che qua è, c'è. Aber non si vengono, si vengono assolutamente nuoto, no.
1: Ad a mia il presidente raccontava che l'agi servigno qui per telefono quella novità, ed agi veu durante la lavoro in numero di natte il telefonesse prendo se bo giù. E scelta c'è il suo interessato caso se prendo tutti in giù, e c'era quella novità.
2: Con quei premi, ha quei influenze per voi sul prossimo programma forse degli Ensemble E?
1: Big X non, da so se dedica un programma quei premi, aber c'è che se avesse vi in influenza con quei che e agire con uscire ossa quel più importante premio che si servisce in un ensemble. Noi siamo già in dipendenza della fondazione che sostiene noi. E questo è già da fare quel polster che si servisce in una proprietà blu che la fondazione prende noi seriosi.
0: Nos redaktor de musica Hugo Scher, allora er ince fat per la domenica passada un arch musical cols Fredlions e quel podais us ire tedler usa sün play RTR.

0: YouTube con One It Is As Dude Gemets.
1: Las gratulazioni.
2: Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch.
0: E qui ho una gratulazione inscritta, qui è per la giubilara Olivia Caviezel de Vrin. Ella festeggia il suo 15 anniversario, per ella ho questo quiz splits co. Se il 15 anniversario, gratulai-nos da cor a nostra cara beadia Olivia. Nos giovisain ad ella tutto bien pil futuro. Principal main, buona sanedat e contentienza. Nos allegrain fech de venir alla party. E questa gratulazione a quell'ora in sé giusta erince do un po' in più personale ma nempe in connex con nostra cupina.
3: Io gratulesse a nostra Beadia, alla Olivia Caviezel de Vrin. Also, che vuol dire il stazza, la stazza, il zaugs adondas, cuserinnas, il cuserin, tutti gratulesse a della, a Javision, tutto bene.
0: E riesce a spola allegre di fare una bella festa questa sera e l'ora di sornire la cupina da RTR e dopo un piccolo regalo di musica per ella, Dario Hess con Vita Biala.

Dario Hess con la vetta biala, oggi per gratulare alla giubilara Olivia che vietzel da Avrin, alla festaggia il 15 anniversario e spoligrir, sin una bella parte d'anniversario la sera e della cupina da RTR. Tente le gratulazioni ci sono nides ora vent o se sente blu a buona piazza per vostre gratulazioni spontane. Se vos potete sgugente dare un telefono al 0820-2530 o scrivere un WhatsApp al 079-200-7007 e congratulare a giubilares e giubilars dai vos a quel serenche la chance di guadagnare entreges per buona ingedina. 0820-2530 079-200-7007.

Musica ci ossa ergia Vengeance, Beyoncé con Irreplaceable. In 14 minuti is luna.

0: Halsey con You Should Be Set e bot mentionto de dir in event con l'emission intend c'è der vidal discuerer con Rudolf Brülisauer ci dis al telefono. Allegra, meinst du, Rudolf?
1: Hey, allegra.
0: O salvavi giusto de interrompere in mezzo al discorso, ma o sessens live del po' gratulier.
1: Hey, eles gratular a Peder Ganzoni da Dandir per l'83 Avalon. Non ho fatto militari sempre per il treno.
0: E ci ho l'inci per l'algordanza di vedere il militare insieme col giubilar?
1: Boh, qua è di bene, è di bellezza.
0: E tu sei emito tu ne inci tu ne stretto contatto o semplicemente usci per l'anniversario?
1: Vado a dire bene per l'anniversario mi c'è tanto telefonino.
0: Buonissimo. E oggi vi siete in qualche tutto il buono al Peder.
1: Il standà e fortuna.
0: E allora, tra metà in saluti da musica con la cappella Soldanella, il Soldanella Schottisch. Gi vi siete tutto il buono per la 103 Evel e da Delsa Rudolfi una bella fin d'Efna.
1: E gli stessi mangi per la Natale.
0: Grazie a tutti. Ciao.

Ushetchi a tutti un incedo una gratulazione e quella is per Pedro Ganzoni d'andirci festaggia sia 83 anniversari. Nos ans podi gratulere del con musiche della Cappella Soldanella ed il concein schottisch Soldanella. Ides lunedì 5.

0: Bob Dylan, Just Like a Woman, it is l'une d'un quart. Però ho qui due gratulazioni, una era per la Olivia Caviezel de Vrin pel 15 e l'altra pel Pedro Ganzoni d'Andir pel 83. E l'Olivia Caviezel survegna già nostra cupina e c'è la nostra metà il bons del bon engedina al Pedro Ganzoni d'Andir. Io vi naturalmente a tutti due un bellissimo di de festa giovedì e a slasci festa gir. O c'è Isa. Tempo per me di dire dia al mein appel moment. Nu sind so dins questa sera der ciò.
1: RTR, las gratulazions.
0: Cava così in event con in zieve mezzide musica non-stop e questa sera sono il loro der ciò copper vus con l'attualità della Sanda. Mio nome Natalia Diller, ste bein e fin più tard.
1: Il suente mesdì tal RTR. Con sempre verz, hits e scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura da musica, Christa Soliva.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: Nur che la musica è da casa.

0: Las novitats der RTR.
1: Tamara Wolf fa de nov part de la superstanza della Federazione Internazionale de Biathlon. Ed era l'intelligenza artificiale de Google ed esce indipendente, ma in elas duas al microfono e Florian Mon. Buonasera. La Federazione Internazionale de Biathlon ha elegì un nuovo presidente ed una nuova superstanza. Par de quella fa era Tamara Wolf, oriunda dell'Engiadina. Ella era vicepresidente de Swiss Ski ed è stata vicepresidente del Comitè d'Organizzazione dels Campionati Mondiali de Biathlon a Lange il 2025. En il Comitè Tecnico della Federazione de Biathlon è venuta elegida Selina Gasparin. Questo comitè è responsabile per il sviluppo delle regole internazionali per concorrenze de Biathlon. Il sistema di legge online a Mosca è attaccato a hackers, che rapporta l'agentura di novità Interfax. La nuova manadra della Commissione d'Elezione continua le attacche in se difende in tanto con successo e la situazione è sotto controllo. In Russia viene il venerdì elegì il nuovo Parlamento e i primi risultati vengono spettati la domenica sera. In la prima elezione dopo l'inciata della guerra in Ucraina e diventa speciale che la partita di Vladimir Putin salva sia posizione dominante. La software d'intelligenza artificiale Gemini, che toccia a Google, appare era attaccia indipendente ma in sistemi d'altre facentes. Tano Google sein trais de quest cas capitats il match. La software ha trant router linea plets clav per sogni accesse computers de facentes estres. Tano Google ne da ne jeans dons per les facentes. Ora davanti an già OpenAI, Anthropic e Meta annunciare cas, nur che sistemi di intelligenza artificiale an attaccia indipendente mein sistemi esters. In conseguenza di tutto quello in caps con intelligenze artificiali, vuole la California introdurre un meccanismo di interrompere in caso d'urgenza. Il governatore della California, Gavin Newsom, vuole evaluare se tale meccanismo è necessario nel modello dell'IA. Experti ed esperti devono inoltrare proposte a fine novembre, se il suente vuole decidere. Las bleras grandes firmas d'intelligenza artificiale in domiciliadas in la California e fissen allora pertucciadas dalla legge.
2: La meteo.
1: Od dati per grande parte aura sulle jive il svente per di potessi dare in cinz nivels de cumulus. La temperatura maximale è oggi qui tra 22 gradi, la maun dati fino a 25 gradi e vinevant pler solei.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun sempre verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Tamara Wolf fa parte della superstanza della Federazione Internazionale de Biathlon ed era l'intelligenza artificiale de Google ad essere mincetant indipendente. Main. Elas Trais al microfono Florian Mon. Buonasera. La Federazione Internazionale de Biathlon ha eleggi in nov president ed in nova suprastanza. Part de quella feira Tamara Wolf, oriunda de l'Engiadina. Ella è era vicepresidente de Swiss Ski ed è stata vicepresidente del Comitè d'Organizzazione dels Campionats Mondiali de Biathlon Lunch il 2025. En il Comitè Tecnico della Federazione de Biathlon è venida eleggida Selina Gasparin. Quest comitè è responsabile per il sviluppo delle regole internazionali per concorrenze de Biathlon. Le attacche della milizia de Houthis in Arabia Saudita inquietesce la Svizzera ufficiale. Quelles seien in privel per la popolazione civile e possen cesionare in ulteriore escalazione del conflict. Qui scrive il Departamento dell'Exteriors in la piattaforma X. In sdoia mettere il focus sin la diplomazia. La milizia de Houthi aveva l'emna passata conquistata la costa del West del Yemen e sin a quei adine puspe attaccia il paese vicino, l'Arabia Saudita. Paesi come membri dell'Unione Europea che dovrebbero poter restringere la migrazione se quella viene manipolata. I detti paesi che iniziano sapientif la migrazione per flevlentare l'UE, del commissario di migrazione dell'UE e la Samstagsrundschau del SRF. In esempio c'è il Belarus che ha tremes persone in direzione della Polonia. In Svezia poter reagire più spesso sin evenimenti come quelli di Ceuta, l'Unione Europea sclerisce attualmente che sia possibile giuridicamente. La software di intelligenza artificiale Gemini, che tocca a Google, appare era già indipendente ma in sistemi d'altri facenti, tenò Google sein trois de quest cas capitats il match. La software aia trant router linea pleits clav per souvenir access a computers de facentes estres, tana Google neida ne jeans dons per les facentes. Odavant an dia OpenAI Anthropic e Meta annuncia cas, nu che systems d'intelligenza artificiale an attaccia independente mein systems estres. Ed in conseguenza dot quels in caps con intelligenzas artificiales vuole California introduzir un meccanismo d'interromper in cas d'urgenza. Il governatore della California vuole evaluare se tal meccanismo è necessario nel modello da IA. Experti ed expertes doen inoltre proposte in fin il novembre, se il suente vuole decidere. Las bleras grandes firmas d'intelligenza artificiale domiciliadas in la California e fissen allora pertucciadas d'ina legge corrispondente.
0: La meteo.
1: Od dati per grande part aura sul jive il 20 mesi, poi dar in cins nivels de cumulus. Las temperaturas en oza quera cun a 22 grads, de maun dati fin a 25 grads e di dat vinevant bler solei.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di der RTR.
0: Cun semper verts. Scoverides. E hits.
2: Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Oza da problems technics ter la postfinance, et Mara vol fa part de la superstanza de la Federazione Internazionale de Biathlon. E las quater al microfon de Florian Mon. Buonasera. In Sbaien l'online banking della posta ha chiesto una irritazione tra clienti e clientes. Durante rund 2 ore musava il sistema per tutti i conti in saldo di 0 francs. Kurz entro le 2:30 la Postfinance può informare che sarebbe stata in Sbaien di visualizzazione e il danese sei adina stati sin il conto. Les attacchi della milizia de Houthi sull'Arabia Saudita inquietesce la Svizzera ufficiale. Quelle sono in privil per la popolazione civile e possono giungere in ulteriore escalazione del conflitto. Come scrive il Departamento dell'Exterior sulla piattaforma X, bisogna mettere il focus sulla diplomazia. La milizia de Houthi aveva l'anno passato conquistato la costa del vest del Yemen e sin qui adina puspe attaccare il paese vicino, l'Arabia Saudita. La Federazione Internazionale del Biathlon ha eletto il nuovo presidente di una nuova superstanza, parte di quella feira Tamara Wolf, oriunda dell'Engiadina. Lei era vicepresidente del Swiss Ski ed è stata vicepresidente del Comitato d'Organizzazione del Campionato Mondiale del Biathlon a Lanz il 2025. E nel Comitato Tecnico della Federazione del Biathlon è venuta eletta Selina Gasparin. Questo comitato è responsabile per il sviluppo delle regole internazionali per concorrenze del biathlon. Paesi come membri dell'Unione Europea che devono poter restringere la migrazione, se quella viene manipolata. Detti paesi che iniziano sapientemente la migrazione per flavlentare l'UE, il commissario della migrazione dell'UE e la Samstagsrundschau del SRF. In esempio c'è il Belarus che ha tramesso persone in direzione della Polonia. Se può reagire più spesso in eventi o quelli di Ceuta, l'Unione Europea sclarisce attualmente che sia possibile giuridicamente.
2: La meteo.
1: Il suente mesdì potesse dare in snivels di cumulus per grande parte dati dentro su lei. La temperatura maximale è stata raggiunta 22 gradi a quera, da mon continuesce la bell'aura ed è data fino a 25 gradi.
2: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriore informazioni c'è in rtr.ch.
3: Il suente mesdì del RTR. Un sempre verz. Scovrides e hits. Musica non-stop.

0: musica per in Escadin. Per tai.
1: Hold on, hold on. She's waiting for a nightmare, nightmare.
0: Per mai.

per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: las novitats der RTR.
1: Oz ed a problems tecnics der la postfinanz, e Tamara Wolf a part de la suprastanza de la Federazione Internazionale de Biathlon. E la sciun al microfono di Florian Mon. Buonasera. In Sbaien l'online banking della Post ha c'è una irritazione tra clienti e clientes. Durante rund 2 ore musava il sistema per tutti i conti in saldo di 0 francs. Grazie alle 2 mesi la Postfinanz poteva informare che sarebbe stata in Sbaien visualizzazione e il danese sarebbe adine stati sin il conto. Les attacchis de la milizia de Houthis in la Arabia Saudita inquietescen la Svizzera ufficiale, quella sain in privel per la popolazione civile e possen cesunare in ulteriore escalazione del conflict. Qui scrive il Departamento dell'Exterior sin la Plataforma X, ins doaia mettere il focus sin la diplomazia. La milizia de Houthi aveva l'emna passata conquistata la costa del vest del Yemen e sine quei adina puspe attaccia il paese vicino, l'Arabia Saudita. La Federazione Internazionale de Biathlon ha eleggiato il nuovo presidente di una nuova suprastanza, parte quella feira Tamara Wolf, orionda dell'Engiadina. Ella era vicepresidente del Swiss Ski ed è stata vicepresidente del Comitato d'Organizzazione dels Campionati Mondiali de Biathlon a Lanch il 2025. En il Comitato Tecnico della Federazione de Biathlon è venuta eleggita Selina Gasparin, questo comitato responsabile per il sviluppo delle regole internazionali per concorrenze de Biathlon. Paesi come membri dell'Unione Europea che devono poter restringere la migrazione, se quella viene manipolata. Detti a paesi che iniziano sapientivamente la migrazione per flevlantare l'UE, il commissario di migrazione dell'UE è la Samstagsrundschau da DSRF. In esempio, c'è il Belarus che ha 3 persone in direzione della Polonia. Bisogna poter reagire più spesso in eventi come quelli di Ceuta. L'Unione Europea sclerisce attualmente che sia possibile giuridicamente. La software di intelligenza artificiale Gemini, che tocca a Google, appare era attaccia indipendente ma in sistemi d'altri facenti, tanto Google sa in 3 di questi casi capitati il match. La software ha tra l'altro linea plec clave per sovrani access a computer di facenti estras, tanto Google ne ha da ne jeans dons per le facenti. Ordavant an già OpenAI, Anthropic e Meta annunciar cas, no che sistemi di intelligenza artificiale an attaccia indipendente ma in sistemi esters. In conseguenza da tutto quals in caps con intelligenze artificiali, vuol la California introducir un meccanismo di interrompere in caso d'urgenza. Il governatore della California vuol elaborare sin tal meccanismo necessari e nels modelli di IA. Experti ed experti devono inoltre proposte an fine il novembre, se il suente vuole decidere. Le spliblere grandi firme di intelligenza artificiale domiciliate in la California e fissano allora per tutti di una legge corrispondente.
0: La meteo.
1: Il suente mezzodì potesse anche ins nivels de cumulus per grande parte dati dentanti su lei. La temperatura maximale è radunt 22 gradi a quere. Domani continuesce la bella aura ed è dat fine 25 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Mes Radio, mia lingua.
2: Sandas Aireter RTR, nus ens occupains usa quistura cun uni storgia trista. Ens passa un efne es capito il tragic accident a Susch con un car in un cioè dopo us morts. Ma c'è capita precisi in una situazione? C'è e scu, come dice la polizia, e c'è drova che tutto per aggiut, scu es vozieve intorn con un cioè portretz ci resten. Tutte quei domandas c'è nus stupce forse niente, ma is auch der Weiles Respostes. Nus weins per vus, quistes Respostes in quistura. Am Mikrofon per vus, Natalia Diller. Buonasera. Buonasera.

0: Es mette a vent, in giuv già sair in settembre, es is a spass o er in vied in cerce de preia e la val zotvart però is ode es vezzels, pompiers, ambulanzas ed er il ciel o qui travasta de helicopters. Ed es subit clear quel cius a grandes capitou. Preciso che era qui in Giovge in Engedina Bassa, tra Internets e Sush. Un bus è disgraziato e la lavoro di salvamento è di meno cominciato. La lieta involvida lavora, le ambulanze e il helicopter portano la lieta ferita agli ospedali ed è per Christoph Reutlinger, reverente da Valzot, e comincia che è un evento triste.
1: Hai, sono primiliato da Stadt senza Plätz ed è un gas. Hai, ci propri. Tocca sul vif, ed è un caso che ci mette bler, o se volesse dire non smincia di sta, sco in momento salda, cur ci capite un accidente, sco quella susch.
0: Un di più tard, loro to già fa d'orden, ma pels omens e les duones ci emgido quella saire, ed er pels pertuccios resta naturalmente les impressions. Cu es rive loro dat elavorer usche portrets. Nos ens podi discurrer con Christoph Reutlinger, scucis vo intorn con appunto de quels portrets. Ci resten, antil cium. Florin Juan.
2: Cinc morts sur 40 feries. Qui is il trist resultat del greve accident de bus de levna passeda a susch. Per quelle persone del salvamento ci erano involvite, restano impressioni poco belle. Il primo momento si è da allontanare dalla situazione, usce Christoph Reutlinger. Poco più tardi comincia allora già l'elaborazione.
1: Allora, nella seconda fase, vai per accettare quello che ci è capitato, vuol dire per ricostruire con un splitz, quello che ci ha visto, quello che ci ha udito, dare lo. Simplemente als Fats e als Emotions.
2: Go giude da discorrer con una persona da confidenza. Qua cünceris da spera o scetce i vin discus sur dels impissaments. Questa è il più importante, c'è il reverendo da Clin. Minciun e minciuna il lavoro però era un po' altro, c'è evenimenti. Per la persona da confidenza, ci volesse giudere als pertocios e las pertocedes, o Christoph Reutlinger era un per tips cu ir intorn con la situazione.
1: E penso che des importanti ci sia semplicemente quel ci sia in quella situazione. Volesser a mia ed a mia essere qua per un per ciel ne sretrar e al medem moment erne crodare in un attivismo, ci sia l'impressione che si acquista c'hai e hai, sta lasciare il tempo in quella situazione un accello e non si può sforzare.
2: Per le persone che ci fanno tre o c'è evenimenti poco bums, sia il sretrer e na voler discorrere per il solito la fosa via, o c'è Christoph Reutlinger. Col ritrer dette quel privel da sentir sulet e da crudere in una fora senza vzare una soluzione. Lo, usce Reutlinger, sei importante das cercere giut professionil.
1: Quais er una dallas funktionslura d'un psycholog, d'un reverend, d'un reverendessa, d'un cinciriva, appunto, pro e ci può esser quel vis-à-vis, ci appunto teidla in prima linge e ci strukturesce in una certa maniera lura in tal discors.
2: E forse giude quer accettare una via or la situazione. Christoph Reutlinger ha esperienza in questo caso, in cui si trova la ciura d'orma. Scura verenda, sai a l'er scolo cu ir intorn personalmente con la liet ci discura con el zurda ripresciums ci non sono simples da di lavorir.
1: La vana er no partenaris da discussion, per esempio,

0: collegas, con los quals ci hanno potuto discutere. E allora, hai, es ne erno, simplemente esos humans, ci es ne niada per toxe. E la van erno, pensa nostre strategie fitch personales, per un, per qua essere la musica, per un cinotter, per qua essere appunto irore la natura, far sport, qua eser l'altro sempre individuale.
1: Discuorer sur dels impissaments, prover de descriver in pleits las experiences ci so fat durant eveniments dramatics. Ma ercer ci regiut, scheins bada, ce nus riva da delavurir la situazium. Per Christoph Reutlinger, importants pass per survanger situaziums extremes, nabiter catastrofes o accidents, ma in la vita privata.
2: Florin Juhn, ob die Diskurrer kohl der Verende der Welt sagt, Christoph Reutlinger. Schutzes wohl melder in Turn, sie so appunto wies o udie o schön eveniment trist, in us rive de dir in Turn o sche bein kohls impisamainz illes impressions. Todas tipse delt, schon deis us in schnell erinchenotet, den us online syn rtr.ch.

Depeche Mode con Enjoy the Silence. E per cui tagereia USA. In 7 minuti is les 6. Ci vi tutti in Cina bella e pacifica sera. Al microfono per voi era Natalia Diller, Stebain e fin da meme.

0: RTL, il dì in Sovista.
1: Las novitats della sonda. Mis nomis Florin Claluna, buonasera. Al timun del comune de Sel, in Engia di Nota, daia una mudada. La radunanza comunale ha eletta Christian Moili, sco capo comunal, pels prossims trais ons e la cif centidees vurs. Sia concurrenta, la presidenta actuala, Barbara Eschmacher, a cif B73 vurs. Christian Moili ha fin già experiencia in quel post, fin già del 2009 fin 2020, dire il capo comunal. Sper il capo, alla radunanza comunale da Sel, ireletta Yves Reich, sco vicepresident, e trais ulteriurs omens ed una donna in la suprastanza comunale. La nuova periode d'uffici comincia il prims schner e va trais ons. Un'ulteriore elezione ha edat in la Federazione Internazionale de Biathlon. La es l'ingedinaise Tamara Wolf, nuda eletta in la suprastanza, quai a Swisky comunicia. In quella funzione lässt sie ella rinforzare il sport de Biathlon in tutto il mondo a modo persistente, sia le esperienze o del mondo de finanzas seien una buona base per quai. L'anteriore sportista de prestazione es actualmente er vicepresidente de Swisski. Sper Tamara Wolf es Selina Gasparin, nuda eletta in un comité tecnic, quel ist anterota responsabel per il sviluppo delle regole per concurrenzas de Biathlon. Cici ha un conto per la banca da posta e a 8 mezzodì guarda sul e-banking, ha probabilmente tratto un ziel. Durante le 2 ore museva la postfinance per tutti i conti sulla cifra nulla. Scoccia l'agentura de novità, chiesten STA scrive, dire quai un sbagl tecnic. Intanto funziona tutto il c'è e i raps si è tutto a pezzare stats sul conto. E da mo in sguardo in questa sera, oggi vengono sordati a Losanna als premis svizzers de musica. Ed un de quest va d'una formazione grigiuna. Il Ensemble Ö ven onorato d'un premi ed una valur de 40.000 francs. Quella gruppazione fa musica classica contemporanea e va a sco un dels più ferms actors svizzers in quel ciomp. Cici nana a momaido di ades, su in rtr.ch da una piccina selezione de des. Tant da dots e da mai, già vusiamo una bella sera.
2: Musica non-stop, null interruptions, 100% Musica Schweizer.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta dat.
1: RTL, nuo che la musica è da casa.

0: RTL, il dì in sovrista.
1: Las novitats della sonda. Mis nomis Florin Claluna, buonasera. Al timun del comune de Sel, in Engia di Nota, daia una mudada. La radunanza comunale ha eletta Christian Moili, sco capo comunale, pels prossims trais ons, e la cif centidesch vus. Sia concurrenta, la presidenta actuala, Barbara Eschmacher, a cif B73 vus. Christian Moili ha fin già experiencia in quel post, fin già del 2009, fin 2020, dire il capo comunale. Sper il capo, alla radunanza comunale de Sel, ir eletta Yves Reich, sco vicepresident, e trais ulteriurs omens ed una donna in la suprastanza comunale. La nova periode d'uffici comincia il prüms schner e va trais ons. Un'ulteriore elezion ha edat in la Federazione Internazionale de Biathlon. La es l'engedinaisa Tamara Wolf, nuda eletta in la suprastanza, quai as visci comunicia. In quella funzione lascia ella rinforzare il sport de biathlon in tutto il mondo a modo persistente, sia le esperienze o del mondo de finanzas siano una buona base per quai. L'anteriore sportista de prestazione è attualmente er vicepresidente de Swiss Ski. Sper Tamara Wolf e Selina Gasparin, nuda eletta in un comitè tecnic, quella è stantarota responsabile per il sviluppo delle regole per concorrenze de biathlon. Chichi ha un conto per la banca da posta e a 8 mezzodì guarda sul e-banking, ha probabilmente tratto un sigl. Durante 2 ore museva la postfinance per tutti i conti sulla cifra nulla. Scoccia l'agentura de novitats che in STA scrive, dire quai un sbaglio tecnico. Intanto funziona tutto c'è e il raps si è nero tutto pezzo restato sul conto. Ed amo un sguardo in questa sera. Oggi vengono sordati a Losanna als premi svizzers de musica. Ed un de quest va d'una formazione grigiuna. Il Ensemble Ö veng onorato con un premi ed una valur de 40.000 francs. Quella gruppazione fa musica classica contemporanea e va alla sco un dels più ferms actors svizzers in quel ciomp. Cici ne na amo mai do die des, su un rtr.ch da una piccina selezione de des. Tant de dots ed amai, ci vediamo una bella sera.
0: Una bella sera da RTR, con musica svizzera.

0: RTR.
1: Per vus, al puls della musica.
0: Dal sempre vert. Suril hit. Finter la scovrida. RTR. Usciver ja, scola vita.

0: scetta dalla radio, maina tras li storgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna data.
1: Che la musica è da

left the pictures of unwrapped.

RTR, musica non-stop. Con sempre verz. Scuvrides.

Dus ches rodons e dus quadrats, quest fan parada sün placats. Vos ti savair per che rajun, vos ti savair per che rajun. Indumenges elektion, indumenges elektion. Noi aina far la cuvianza e mincin bain clair plein spranza. Candidats be ils plü buns, candidats be ils plü buns. Sun proponuts, voi cicianuns, sun proponuts, voi cicianuns. In lündes di moce aspet, scorsi.

Jaumon, da Teresa Rüther Seli. Jaumon, id audel la canera da mes pass. E sai, curdasse o giutiu meun, fosse o in glas en melis calges. Jaumon, e sai che tot mes pass. Elza in dumbrai.

svidò e si accettausa in corridor. Da venda l'osa al seruschnaus sul planciuan in bogn. A in quel modo il fracavo in ghiutter dius giù alla canalizzazione. L'osa in ustra scacca mi arde tenuain al flat ruschnaus atras. O da quai ror, e giù alla